mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: difficult, fine, done, wicked.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città. Give me

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino, che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza, gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti, agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina, duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che è Vannacci da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. Sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
4: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
5: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Nella nota diffusa su Telegram l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e di militari israeliani.
4: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Esceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
5: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala e l'ex premier. Stuccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
4: Lo sport in chiusura per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico: la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis agli US Open Darderi è l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura il femminicidio sulla 1. Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Meloni e la leader del PD Schlein hanno scritto dei messaggi via social network sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
4: La guerra in Ucraina, gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
5: Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
4: Un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, ha causato la morte di almeno 22 persone. I corridoi stretti della struttura erano ostruiti dalle persone che cercavano di fuggire. Il sindaco ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. La causa esatta dell'incendio non è ancora stata accertata. Gli incendi letali sono frequenti a Kinshasa, dove lo sviluppo urbano avviene spesso senza prevedere servizi adeguati come quelli antincendio. E questi roghi sono comuni durante la stagione secca.
5: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il Tribunale Penale del Cairo ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
4: Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Nevo, in gara per il Leone d'Oro alla 83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
4: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena e Sherry, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Bella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social sostenendo l'uomo, che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
5: Ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
4: Duello Monti-Bannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia. Il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostruzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se ad incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Stoccata di Schlein: visto che Bannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finito quella storia.
5: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il Tribunale Penale del Cairo ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
4: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
4: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena e Sherry, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Bella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social, sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
5: Ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
4: Duello Monti-Bannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia. Il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostruzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se ad incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Stoccata di Schlein: visto che Bannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
5: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il Tribunale Penale del Cairo ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
4: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhzhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
7: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
6: Avvia le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
7: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
6: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
7: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Radio Parma presenta.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura al caso del femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PDL Schlein hanno scritto dei messaggi via social sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: fare la nostra parte.
4: Dall'estero, prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazanna.
5: Sull'altro fronte, almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e bambini. Israele ha rivendicato i raid, spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro i militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
4: 2 giovani di 25 e 28 anni sono morti in un incidente a Val Greghentino nel Lecchese. Viaggiavano su una BMW serie 1 finita fuori controllo e schiantatasi contro un edificio. A Medole nel Mantovano morto un uomo di 35 anni, Marco Bianchini. L'auto dopo un sorpasso è uscita di strada e si è ribaltata. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il veicolo ed è deceduto. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.
5: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
4: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGNCO, campionari velluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, da tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
3: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington saranno scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatie, nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato in risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
4: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Elly Schlein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
5: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20, con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
3: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo in gravi condizioni con diversi traumi.
4: Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capoverde, Neves, in una dichiarazione pubblica sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
3: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla scia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

vetture uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sotto costo. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
2: Radio Parma.
3: 14.45, buon pomeriggio, è domenica, è il 6 di settembre e siamo pronti per seguire Parma-Monza che si affrontano al Tardini nell'ambito di questa terza giornata del campionato di Serie A. È tutto pronto anche allo stadio, dove in postazione vi racconterà entrambi naturalmente i tempi regolamentari e anche tutto il resto naturalmente. Radiocronaca integrale sulle nostre frequenze, ma anche sulla nostra app e sul sito www.radioparma.it con Alberto Rugolotto. Buon pomeriggio Alberto.
4: Buon pomeriggio Simonetta, buon pomeriggio a tutti i nostri amici e radioascoltatori, a tutti i tifosi del Parma che sono collegati con noi. Buon pomeriggio dello Stadio Tardini, dal catino direi bollente oggi per quanto riguarda lo stadio Crociato, temperatura oltre le medie stagionali di quest'estate che non va terminando, 33-34 gradi, un alto tasso d'umidità, dobbiamo anche dire come fattori che incideranno su questa partita. Lo stadio si sta riempiendo per questo Parma-Monza, terza giornata del campionato di Serie A, Crociati a caccia non solo della prima vittoria, anche dei primi punti in questo campionato. A caccia di punti anche il Monza che ha perso le prime due partite contro l'Inter 4-1 in casa dell'Inter e poi in casa in Brianza ha perso per 3-2 contro l'Udinese la scorsa settimana, così la squadra di Juric. Vi racconteremo entrambi i tempi di questa partita, ma vi raccontiamo anche cosa è successo prima, perché la squadra è stata accolta allo stadio Tardini dai tifosi del tifo organizzato, i boys, il centro coordinamento Parma Clubs. Un centinaio di persone hanno atteso la squadra, che è arrivata attorno alle 13.40 allo stadio. La squadra non è scesa dal pullman, il pullman si è fermato, qualche coro dei tifosi e poi il pullman ha preso la propria strada verso il tunnel degli spogliatoi. Dobbiamo dire un centinaio di persone, lo zoccolo più duro del tifo organizzato, forse era lecito attendersi qualcosina in più, una accoglienza in tono minore dopo le polemiche che ci sono state in settimana per l'evento Andiamo al Parma, con la nota dei boys che hanno preso le distanze da questo evento, che aveva anche la loro partecipazione nell'organizzazione negli anni passati, meno presenze per l'evento organizzato dalla Parma in questa edizione, ma tante famiglie soprattutto presenti con le presentazioni delle due prime squadre, maschile e femminile. C'erano anche pochi componenti del centro coordinamento Parma Clubs in una settimana che ha accompagnato così i crociati al match. Pochissimi istanti fa c'è stata invece una premiazione, un momento diciamo più formale sul prato della Tardini, con le due squadre che sono rientrate nel tunnel degli spogliatoi dopo il riscaldamento. È stata data una maglia Franco Parasassi, che è presidente della Fondazione Roma, come ringraziamento per il premio ricevuto lo scorso maggio, premio che è arrivato per il sostegno a tante persone in difficoltà sul territorio, anche e soprattutto attraverso l'attività e le iniziative dell'Emporio Market Solidale, che è una realtà consolidata proprio tra Parma e provincia. Peraltro proprio all'Emporio Market Solidale andrà il ricavato, sarà devoluto, diciamo, quanto raccolto con l'iniziativa Quaderni in Spalla, che si è svolta proprio qua fuori allo stadio Tardini. Allora andiamo subito nel vivo di questo match con le due formazioni ufficiali che sono state annunciate dall'ufficio stampa del club, che stanno adesso per essere annunciate, come sentite dagli effetti di fondo, al Tardini. Allora, il Parma si schiera con Corvi in porta, in difesa Del Prato, Troilo e Valeri, ma ci sono anche Briccichi e nuovo arrivato Diego Carlos, ufficializzato proprio nelle ultime battute di mercato. A centrocampo Mandela Keita, Ordoñez e Fabian, e poi lì davanti El Bilal Touré con Romero, anche per l'argentino, dopo i pochi minuti, lo scampolo di gara a Torino contro la Juventus, c'è la prima da titolare. Dunque subito titolari sia Romero che Diego Carlos, ma soprattutto Fabian, altro ultimo arrivato. Non diamo ancora il sistema di gioco, perché il Parma allo stato attuale potrebbe giocare sia con la 5-3-2 che Carlos Cuesta ha rispolverato proprio allo stadio, allo Juventus Stadium contro la Juve, quindi con Del Prato, Troilo e Diego Carlos più centrali, Briccichi e Valeri sulle corsie esterne, poi con El Bilal Touré a fianco come seconda punta di Romero, ma Parma che potrebbe anche schierarsi con il 4-3-3, quindi in difesa con Del Prato e Valeri regolarmente sulle corsie esterne, poi con diciamo Fabian e Touré alle spalle di Romero, una sorta di 4-3-2-1, di albero di Natale, possiamo dire così, ma è anche possibile un'altra versione, un 4-3-3 più classico, con Briccichi ancora esterno alto, come già visto in Coppa Italia qui al Tardini. Vedremo cosa sarà il responso del campo con le squadre che stanno per entrare sul terreno di gioco. Monza invece con un 3-4-2-1 più classico, con Thiam in porta, Quadio, Lucchesi e Carboni in difesa, e poi Birindelli e Mangas rispettivamente a destra e a sinistra, Kim Samiro e Falloruncio in mezzo al campo, con Robinson e Forson alle spalle di Dani Mota. Non mancano le novità di formazione anche nel Monza, con Juric che è costretto a rinunciare, defezione dell'ultima ora, all'ex della gara Patrick Cutrone, 28 anni, col Parma l'anno scorso 15 presenze e una rete in campionato, due presenze senza reti in Coppa Italia. Era stato ceduto al Monza proprio durante l'ultimo mercato di riparazione a gennaio, per lui un problema muscolare nella rifinitura di ieri. Era stato comunque convocato nella speranza, nel tentativo di recuperarlo, ma poi non è stato recuperato. E allora in campo Dani Mota come terminale offensivo, in panchina invece Colpani, sono stati preferiti Robinson e Forson. Forson è un giocatore inglese di origini ghanesi, per quanto riguarda i genitori, cresciuto in un sobborgo di Londra, era stato preso a parametro zero nel 2024, ha saltato tutta la scorsa stagione per un capo al ginocchio, è buttato dunque nella mischia. Robinson invece è arrivato in prestito nell'ultimo mercato dal Southampton, anche in questo caso dall'Inghilterra. Loro due dovrebbero agire alle spalle di Mota. Poche novità per quanto riguarda il resto della formazione. In panchina per il Parma c'è Ghidotti, arrivato anche lui nelle ultime battute di mercato, insieme a Daffara come portieri, e poi Ndiaye, c'è Vincent Olivier Sierro, giocatore svizzero arrivato dagli Emirati a parametro zero, ultimo colpo di mercato per quanto riguarda il Parma. E poi Valenti, Cremaschi, Anquist, Frigan, Elfej, De Martis, Carboni, Konaté, Drobnic e Lontani a disposizione di Carlos Cuesta. Per Juric invece Tornquist, Strainer e poi Goglicize, Maie, Anto, Fondoa, Colombo, Bakune, Colpani e Mout. Queste le scelte a disposizione nel corso del match. Proprio per Juric. Arbitra il signor Federico Lappena della sezione di Roma 1. Gli assistenti sono Tegoni e Vecchi, il quarto uomo Rapuano, Alvar, Pezzuto e Gariglio. Abbiamo con noi Carlo Chiesa. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
5: Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
4: Per una consueta battuta, insomma, prima della gara le squadre stanno per scendere in campo. C'è uno striscione esposto dalla curva nord, la maglia del Parma, simbolo di passione, amore, passione e gloria, rispettate la nostra storia. Abbiamo parlato prima, pochi istanti fa, insomma, prima di questa gara, qualche malumore da parte del tifo organizzato che è stato manifestato anche per l'evento Andiamo al Parma nel corso della settimana. Carlo, però un tuo commento di bilancio su questo mercato. Innanzitutto, oggi in campo dal primo minuto Diego Carlos, Fabiana e Romero, in panchina Sierro. Squadra più forte o più debole?
5: Ma direi che i giocatori che, forse tranne cercati, però i giocatori che sono andati via, si sapeva che il Parma li avrebbe sacrificati, sono stati sostituiti degnamente sulla carta. È ovvio che sono giocatori che hanno bisogno di adattarsi anche agli schemi di questa, e dico Fabiana ad esempio, ma anche e soprattutto Romero davanti, che però mi sembra da queste prime apparizioni sia quello che probabilmente si è inserito con maggiore facilità. Oggi è l'occasione di rimettere le cose a posto. È normale che ci sia un po' di malumore, perché in settimana sei uscito dalla Coppa Italia contro una squadra di Serie B che fra l'altro aveva perso le prime due partite di campionato. Oggi è la grande occasione di rimettere a posto le cose. Una vittoria porterebbe tre punti in tre partite è la media che il Parma deve tenere per tutta la stagione per riuscire a salvarsi senza grossi patemi. È un'occasione da non fallire.
4: Assolutamente, occasione da non fallire. Intanto sentirete la Ida in sottofondo, le squadre stanno entrando in campo. Carlo, prima di lasciarti ad osservare questa partita, sempre impegnato chiaramente a Bar Sport con Alberto Dallatana e Maddalena Ferroni a lunedì, che partita vedi oggi? Una partita secondo me che il Parma non può sbagliare, in grande difficoltà il Monza anche numericamente, tra poco ricordo tutti gli assenti.
5: Intanto c'è un ritorno alle certezze, no? Perché questa ritorna alla difesa 3.
4: Pensi che giocherà con la difesa 3, tu
5: sì,
4: dici?
5: Io penso di sì. Poi è ovvio che quest'anno parlare di numeri nello schema di questa è un po' difficoltoso, perché la squadra cambia secondo le fasi della partita molto spesso, però direi che la partenza potrebbe essere quella, con l'unica incognita di Del Prato magari un pochino più a fare, anche se non mi piace tanto il termine, il braccetto di destra con Brischi un pochino più avanzato. Lo staremo a vedere, però direi che in linea di massima torna alle certezze. Davanti ci sono due punte, si cerca di implementare le opportunità offensive che sono state davvero molto poche in queste prime due gare, ed è una partita che il Parma deve fare con una grande attenzione alle ripartenze del Monza e soprattutto ai tiri di Folorunso.
4: Grazie Carlo, grazie davvero di essere stato con noi, insomma, preziose considerazioni per un Parma che cerca soprattutto, come ha detto Carlo Chiesa, di implementare la fase offensiva. Lo striscione della curva nord credo che fosse riferito soprattutto al discorso maglia, terza maglia. Oggi il Parma gioca con la terza maglia che è tutta nera con dettagli inserti rosa, è stata criticata già in settimana. C'era lo striscione, ma c'erano anche tanti stendardi che riportavano tutte le diciamo molte delle maglie storiche del Parma. Questa è una mia interpretazione, una mia valutazione. Nella classica prima divisa il Monza tutta rossa con inserti bianchi. Abbiamo detto di tante defezioni nel Monza, pensate, Cutrone è l'ultimo caso, Pessina e Ciurria, il lungo De Genti, ma non ci sono nemmeno Idrissa, Touré e poi Ngonghe, Ziolkowski e Varela. Per Varela problema all'adduttore, lo sottolineiamo in particolare perché ha segnato due dei tre gol segnati dal Monza in questo inizio di campionato, giocatore sicuramente molto pericoloso, questo 21enne portoghese, under 21 del Portogallo, che è stato preso a titolo definitivo dal Benfica l'anno scorso, va giocato con il Gil Vicente. Non c'è a disposizione nemmeno in panchina, nemmeno Ceballos, che è il giocatore esterno offensivo argentino che anche il Parma va cercato sul mercato e per il quale poi non aveva affondato il colpo nelle ultime battute. Squadre in campo, si gioca contemporaneamente anche su un altro campo per la sfida che vede di fronte il Frosinone al Venezia, in casa del Frosinone, sfida chiaramente che riguarda da vicino la lotta salvezza. Vi daremo conto in tempo reale dei risultati. Parma che attacca in questo primo tempo da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale Petitot, attacca verso la curva nord, si dispongono le squadre in campo pronti per questa radiocronaca come sempre in esclusiva sulle frequenze di Radio Parma. E vi ricordo, dopo il match alle 17 circa su 12 TV Parma, l'appuntamento con il dopogara tutto dedicato ai crociati come di consueto, con Marco Balestrazzi, i suoi ospiti, le pagelle, le conferenze stampa degli allenatori e dei giocatori in diretta qui dallo stadio Tardini dalle 17 circa su 12 TV Parma, digitale terrestre, tutte le nostre piattaforme digitali. Primo possesso per il Parma, che avrebbe potuto giocare anche con la prima divisa accrociata chiaramente per il gioco di colore in campo, ma la scelta su questa terza divisa che è stata presentata proprio nei giorni scorsi. Primo pallone per il nuovo arrivato Davide Romero, ormai da un po', ma oggi debutta dal primo minuto, seconda presenza per lui con la maglia del Parma. Si aspetta ancora qualche istante, l'arbitro, il signor Alla Penna, è pronto a fischiare. C'è una bella rappresentanza peraltro di tifosi da Monza che occupano lo spicchio alle spalle in questo primo tempo di Corvi. La partita è iniziata con Mariano Troilo subito in postale. Tra poco cercheremo di capire come gioca il Parma, credo con un 4-3-2-1, credo con un 4-3-2-1, quindi la difesa ancora a 4. Intanto c'è un fallo di Romero sul difensore Lucchesi al centro della difesa del Monza. Vediamo, no, dovrebbe essere comunque una difesa 5, difesa a 5 con tre centrocampisti e del Bilal Touré al fianco di Davide Romero. E quindi andiamo a ricapitolare: Corvi in porta, a destra largo Brichi, a sinistra largo Valeri, in mezzo Del Prato, Diego Carlos e Mariano Troilo. Quindi il vertice in mezzo più basso, il vecchio libero diciamo così, è Diego Carlos, e poi in attacco il Bilal Touré con Touré. Attenzione, l'ex Atalanta che adesso salta un uomo e viene fermato, salta Quadio, c'è punizione per il Parma. Attacco sostenuto da un centrocampo che vede Ordoñez su centro destra e poi Mandela Keita in mezzo con Fabiana su centro sinistra, ma su questo vi daremo dei dettagli più tardi, perché al secondo minuto di gioco c'è subito da seguire un'azione per il Parma potenzialmente pericolosa, con il solito Emanuele Valeri che va a battere con il suo sinistro, pronto a scodellare il pallone in mezzo sotto la curva nord. Salgono i saltatori crociati, parte Valeri, pallone in mezzo pericoloso, salta però un giocatore della Monza, recupera il Parma con Ordoñez di sinistra, pallone in mezzo, viene ancora ribattuto il Bilal Touré al limite dell'area di rigore, sale Valeri, ancora un bel pallone in mezzo, viene però atterrato Fabian che poi si fa male, resta giù, poi la conclusione in qualche modo di Diego Carlos, gioco fermo nel frattempo. Il suo sinistro molto alto, resta a terra Fabiana che ha preso un colpo al costato, credo che sia caduto anche male, speriamo poi non abbia messo male il corpo, credo di no, infatti si rialza il giocatore ex Bologna che è arrivato in questa ultima sessione di mercato per il Parma, che ha una, diciamo, ha un sistema di gioco davvero particolare in questo momento. Mi viene quasi da dire un 5-1-3-1. Difficile con Carlos Cuesta, come diceva poc'anzi Carlo Chiesa, definire i moduli. Diciamo sì, è un 5-3-2 con Fabian interno destro, Ordoñez in mezzo e Mandela Keita sul centro sinistra. Ecco, ci sembra così, ma le posizioni sono molto fluide. Adesso c'è il primo possesso di fatto per il Monza, che però perde subito il pallone, lo recupera Romero, che però è costretto a tornare anche saggiamente dietro per reimpostare l'azione. Al quarto minuto di gioco, sempre 0-0 tra Parma e Monza, con Del Prato che gestisce il pallone, giro palla in difesa, pallone che arriva da Corvi, confermato dopo che in Coppa Italia, ricordiamo, il Parma è uscito ai danni della Cremonese, dove è arrivato l'ex crociato Fabio Pecchia. In Coppa Italia aveva giocato da Fara, in campionato per ora il titolare sembra assolutamente Edoardo Corvi, cresciuto nelle giovanili crociate. Diego Carlos che fa il perno della difesa al centro per dare, garantire esperienza, quello che cercava la dirigenza, quello che chiedevano anche molti tifosi. Dobbiamo dire, per questo Parma, non solo prendere il posto numericamente di Cercati, ma garantire qualcosa in più in fatto proprio di esperienza. Giocatore che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahce, cioè l'anno scorso aveva giocato in Serie A con il Como, giocatore che ha giocato anche nel Siviglia, nella Aston Villa, un giocatore che ha vinto un Europa League da titolare peraltro anche nella finale vinta allora con l'Inter. Recupera pallone al Monza, è tutto regolare, prova un numero Dani Mota, doppio passo che però gli fa perdere il controllo della sfera, recupera il Parma, qualche dubbio rimane su quella, su quel contrasto in mezzo al campo, forse c'era un fallo per i crociati, ma si gioca ancora con il Monza ad impostare con Akin Samiro, che però perde il pallone, ancora una sfera guadagnata dai crociati che però non riescono poi a mettere in moto David Romero, che contro la Juventus ha dimostrato in pochi minuti tanta mobilità, devo dire senso della posizione in area di rigore, diverse conclusioni in porta e un gol sfiorato, quel colpo di testa salvato da Vicario praticamente sulla linea. Pressing alto del Parma ma senza insistere, allora il Monza sale a sinistra con Mangas, palla però lunga, lunghissima proprio per il numero 7 del Monza, Mangas, 28enne portoghese in prestito dallo Sporting Lisbona, per lui diverse squadre in patria, prima del passaggio allo Spartak Mosca nel 2024, dunque adesso questa avventura in Brianza. Palla lunga di Corvi dalle parti di Romero che deve tenerla in campo, ma la lancia è troppo troppo lungo, controlla agilmente Lucchesi, c'è una rimessa allora con le mani per il Monza proprio davanti alla panchina di Carlos Cuesta, se ne incarica numero 19 Birindelli, cerca anche in Samiro, c'è in mezzo anche Follo Ruscio, ma c'è una controrimessa fischiata dall'arbitro La Penna, primo caso qui al Tardini della nuova regola applicata per gli arbitri in Serie A, ci sono 5 secondi al massimo per battere la rimessa con le mani, l'arbitro li conta anche in modo abbastanza perentorio, dobbiamo dire. Controrimessa, allora c'è il Parma che prova la fiondata offensiva con Diego Carlos, viene un po' trattenuto Bricchi in area di rigore, non riesce a conquistare la sfera, fa buona guardia numero 7 Mangas, poi spazza con Carboni la propria difesa il Monza. Diego Carlos riguadagna un ottimo pallone in verticale su Romero, viene atterrato, è tutto regolare per il signor La Penna. Romero che se n'era andato proprio a Carboni, se n'era andato a Carboni sulla parte destra dell'area di rigore della Monza, sul vertice più ampio. Niente da fare però, nessuna decisione. Allora il Monza con Follo Ruscio cerca di impostare l'azione. Ancora con Carboni a sinistra. Lo scambio tra il numero 46 Robinson e Mangas, ma il Monza perde ancora il pallone, la sensazione che sia il Parma a fare la partita, soprattutto in questo primo tempo. Con Diego Carlos subito un paio di interventi in cui ha fatto sentire il corpo, fatto sentire la presenza fisica con l'avversario di turno. Monza che rinuncia al pressing, allora Corvi sale, poi batte lungo con il suo sinistro dalle parti di Bricchi sulla destra, un rimpallo lo favorisce, poi viene toccato con uno sgambetto proprio da Mangas. Allora una punizione per il Parma, che cerca di sostare più regolarmente, con maggiore costanza nella metà campo del Monza. Adesso un buon colpo d'occhio per quanto riguarda la curva nord, che è andata assiepandosi in questa giornata dalle temperature non certo agevoli anche per chi sta in tribuna. Va a battere Valeri, diciamo poco più avanti del cerchio di centrocampo, siamo decentrati a destra, tutti i giocatori in area di rigore per i crociati a parte Valeri. Mandela Keita, il portiere Corvi, pallone dentro, spazza però il Monza, pallone proprio per Keita che va di nuovo ad impostare, porta avanti la sfera ma poi torna indietro da Corvi, rumoreggia un po' il Tardini, portiere del Parma, adesso lancia lungo col destro rischiando un po' sulla pressione di Danny Motta, ma trova in qualche modo Davide Romero che si butta avanti il pallone, buono scatto per Romero che riesce a tenerlo contro Lucchesi, poi perde la sfera del Prato, mette in fallo laterale. Comunque buona mobilità di Romero, per lui direi questi applausi del pubblico del Tardini, fatto sentire anche la sua prestanza fisica che non è indifferente contro Lucchesi, che poi lo ha ingannato nel movimento riconquistando la sfera. Folorunscio va ad impostare adesso a destra per il Monza, che tenta timidamente di farsi vedere nella metà campo del Parma con Birindelli, ma si torna dalle parti di Lucchesi. Carboni in mezzo per Hakim Samiro, giocatore 21enne nigeriano, una presenza nazionale in prestito dall'Inter con la quale aveva giocato una gara, poi prestiti alla Sampdoria e al Pisa, ora alla Monza. Al Pisa l'anno scorso 24 presenze in Serie A, poi la retrocessione. Carboni, largo Mangas sulla sinistra, cerca di dargli una mano Robinson ma il Monza è costretto a tornare indietro, Mangas è di nuovo sulla sinistra, si fa vedere proprio lui, poi cerca di rimettere il pallone per Carboni che però non trova la sovrapposizione sulla sinistra, viene ancora battuto Romero ma l'arbitro dice che si può continuare, arbitraggio all'inglese come si dice in questi casi. Allora gioca il Monza con Birindelli a destra, su di lui Valeri, Birindelli, pallone in mezzo, attenzione il colpo di testa del numero 47 Danny Motta, e questa è la prima occasione pericolosa della gara, perché il colpo di testa di Danny Motta all'undicesimo minuto di gioco termina di poco alto, ma se l'erano perso tutti, soprattutto Diego Carlos. Motta, che ha potuto andare dietro all'uomo, ha colpito di testa, palla alta ma pericoloso qua il Monza con un semplice cross di Birindelli, troppo ferma la difesa della Parma in questo caso, che ha perso la marcatura. Si prova a far vedere il Parma in attacco ma chiude ancora Carboni, un po' imprecisa la squadra di Carlos Cuesta in questo primo scampolo di partita, dodicesimo minuto di gioco, sempre 0-0 al Tardini tra Parma e Monza. Giornata numero 3, lo ricordiamo, il campionato di Serie A, sempre 0-0 anche Frosinone-Venezia, unica sfida che si sta giocando in contemporanea. Del Prato, lo scambio stretto con Fabiana, Mandela Keita, rimane a terra Fabiana ma si gioca per la regola del vantaggio, Mandela Keita si gira, pallone sul sinistro, viene atterrato, non si gioca, palla resta lì e Bilal Touré, poi il Parma perde il pallone, sfischi del pubblico per le scelte di La Penna, forse qualcosa rivedibile, ma intanto il Monza esce con un buon fraseggio, Hakim Samiro largo per Mangas, adesso il Parma deve rinculare un po' per controllare l'avanzata degli ospiti di Juric, che osserva davanti alla propria panchina in piedi esattamente come Carlos Cuesta. Si accentra il Monza, pallone dentro per Birindelli ma stacca di testa Valeri, cerca di fiondarsi sulla sfera Romero, in qualche modo mette anche in difficoltà i difensori del Monza, da solo contro tre, ancora qualche protesta da parte dei giocatori della Parma oggi in maglia nera con inserti rosa nei confronti dell'arbitro, forse c'era un fallo al limite dell'area di rigore su Mandela Keita, credo che fossero per quello le proteste dei giocatori del Parma. Falloruncio imposta in posizione arretrata per Berindelli, largo a destra, lo scambio con Akin Samiro che si fa ancora vedere, Berindelli chiude bene però il Parma, ma arriva Falloruncio, trova la percussione per vie centrali, apre per Quadio, ancora in mezzo, fa il velo Falloruncio, entra in aria Mota, la conclusione fuori misura in questo caso, il suo destro termina sul fondo, ma attenzione a Dani Mot, giocatore sempre molto pericoloso, sempre molto pericoloso. Fu cercato anche dalla Parma in qualche sessione di mercato quando allora i crociati erano in Serie B, non se ne fece mai nulla, giocatore che però anche in Serie A i movimenti li ha e come. Dunque massima attenzione quando siamo arrivati al 14° minuto di gioco, sempre 0-0 tra Parma e Monza. Mariano Troilo imposta bene con Diego Carlos che si fa vedere un po' largo a destra, viene incontro il Bilal Touré, sbagliato però questo lancio per lui da parte del brasiliano, allora recupera la palla il Monza, scuota un po' le braccia, un po' deluso Diego Carlos, ma anche Carlos Cuesta a bordo campo. Berindelli, palla lunga, attenzione, entra in aria numero 11 Forson, pallone dentro, c'era un offside per il Monza a favore del Parma, chiaramente l'arbitro ha lasciato giocare, è vero che poteva anche avrebbe potuto lasciare giocare anche dopo per il vantaggio per il Parma che stava subito ripartendo per l'azione. Fischio però da parte del signor La Penna della sezione di Roma 1, allora punizione per il Parma e Corvi che può subito impostare, cerca Diego Carlos lì vicino, lancia invece lungo, gioco del Monza che sta andando soprattutto da Berindelli in queste prime battute, 27enne, ha fatto 6 stagioni con il Pisa, con una promozione, una retrocessione dalla Serie B alla Serie A e viceversa, è la sua 5ª stagione con il Monza. Attenzione perché è un giocatore che l'anno scorso in Serie A ha realizzato 5 reti nonostante la posizione. Mariano Troilo adesso di testa, impostare per Valeri, controlla il pallone il Bilal Touré, bravo a tenerlo, a cercare Romero, poi la sovrapposizione per Valeri che però viene anticipato dal

sulla linea quasi degli attaccanti, così come Fabian e o Mandela Keita, perché a rotazione uno dei due interni delle mezzali di centrocampo si alzano molto. Adesso parte Mandela Keita con la sua tradizionale progressione, subisce fallo, l'arbitro dà la regola del vantaggio. Allora Mandela Keita aspetta Valeri che crossa subito in mezzo, Fabian non riesce ad arrivare di testa, ma anticipa a tutti, capitano del Prato, che serve Brički, la sovrapposizione ancora del Prato. C'è un calcio d'angolo per il Parma, credo che sia il primo corner del match. È per i crociati, va a battere il solito Emanuele Valeri sotto la curva nord. Buona azione questa per il Parma, costruita bene con una sovrapposizione di Del Prato con Brički. E allora va a battere Valeri. Chiama gli schemi, dice che sta per partire sinistro in mezzo, pericoloso lo stacco di testa, poi la palla resta lì, attenzione davanti alla linea di porta, il salvataggio di un giocatore della Monza, poi c'è un fallo fischiato per la squadra ospite, prima occasione questa per il Parma, 18° minuto di gioco, il calcio d'angolo, una prima deviazione di un giocatore della Monza, il colpo di testa, la torre di Mariano Troilo che ha rimesso il pallone in mezzo, ma Fabian non è riuscito a battere in porta né lui né Romero, proprio di fronte al portiere Thiam, c'è stato il salvataggio di un giocatore del Monza in spaccate, diciamo in sforbiciata. Gioco alto a salvare a mezza altezza, diciamo così. Intanto il Parma guadagna subito un pallone perché sbaglia il Monza in fase di costruzione. Però ci crede un po' di più la squadra di questa, che pareggia un po' il conto delle occasioni. All'undicesimo di testa Dani Motta, adesso arrivata questa occasione con il salvataggio sulla linea della porta di un giocatore del Monza. Fallo su Ordoñez. Si batte subito Mandela Keita per Diego Carlos, che ha scelto la maglia numero 34. Mentre un altro nuovo acquisto da svincolato, Sierro, ha scelto la maglia numero 4 per lui. Fallo laterale adesso per il Monza sulla sinistra. Mangas va subito a battere. Monza che torna indietro e cerca di ricostruire con Lucchesi. Fa vedere a Kim Samiro. Gioca in mezzo al campo proprio con Foloruncio, che al Tardini qui l'anno scorso, nel corso dell'ultimo campionato, segnò un gol, un classico Eurogol con questo tiro da 30 metri e forse oltre, decentrato a pochi centimetri dalla linea dell'out. 27 presenze, 2 gol l'anno scorso per lui con la maglia del Cagliari. Dopo il prestito alla Fiorentina è a propria volta in prestito per lui, madre italiana e padre nigeriano, cresciuto nel Virtus Francavilla, poi diversi prestiti, Bari, Regina, Pordenone e Verona. È stato acquistato dal Napoli nel 2024 e adesso questa nuova avventura con il Monza. Birindelli a destra, rimane a terra un giocatore ospite, ma si gioca Kim Samiro, Forson. Adesso sulla sinistra cerca la triangolazione con Birindelli, Foloruncio in mezzo, attenzione lo stacco di testa ancora il giocatore del Monza, palla fuori, è sempre Dani Mota, credo. Ah no, in questo caso era Carboni con la maglia numero 44 che era rimasto più avanzato nel corso dell'azione precedente, anche in questo caso un po' troppo libero, dobbiamo dire, mentre nel monitor di servizio rivediamo l'azione precedente con un errore di Thiam e poi con il numero 3 Lucchesi a salvare sulla linea di porta. Lucchesi a salvare sulla linea di porta dopo un errore abbastanza grossolano del portiere Thiam, che non ha controllato la sfera, gli è sfuggita come una saponetta dalle mani.
A proposito di questo, ricordiamo che in panchina nel Monza c'è anche Tornquist, che è stato un acquisto di mercato, è arrivato dal Como, non senza polemiche. Intanto il Monza in attacco, arriva in area di rigore, la parata di Corvi, palla ancora lì.

0: di occasione per Dani Mota, tutto solo, si è involato verso l'area del Parma a tu per tu, ha resistito ad un contrasto e con una spaccata di piedi è riuscito a salvare al 22esimo minuto di gioco Corvi su Dani Mota, altra occasione per il Monza, anche se probabilmente si trattava di posizioni irregolare. Probabilmente si trattava di posizione irregolare e infatti si ricomincia il gioco con una punizione per il Parma. Comunque un'altra disattenzione in difesa per la squadra crociata, troppi giocatori liberi, il Monza con poco sta quasi per capitalizzare il massimo, con poco sta per capitalizzare il massimo. Allora il Parma cerca di rimettere il naso dalle parti della difesa del Monza, non in questo caso dobbiamo dire con il lancio lungo di Valeri per Fabiana, che però è andato direttamente in out. Questa doppia occasione, una per parte, soprattutto l'ultima per il Parma. Adesso il Monza ancora in attacco, si accentra Robinson, poi in qualche modo Del Prato riesce ad entrare nella traiettoria del passaggio, a mettere il pallone fuori, poi viene atterrato e Bilal Touré chiede una rimessa laterale per il Parma, in realtà è per il Monza. In ogni caso il gioco è fermo perché c'è un break, time out, come si dice in questi casi, o hydration break per le due squadre che vanno a bere davanti alle rispettive panchine. Anche cooling break, vabbè, le diciamo tutte. In questo caso ricordiamo sempre 0-0 al 24esimo minuto di gioco tra Parma e Monza allo stadio Tardini. Noi ricapitoliamo un po' quanto è successo in questa prima metà del primo tempo, con subito il colpo di testa di Dani Mota, prima occasione del match per il Monza, colpo di testa tutto solo in area di rigore sul cross di Berindelli, 11esimo minuto di gioco, ha risposto il Parma, 18esimo, con un cross di Valeri, la torre di Troilo in mezzo, l'errore di Thiame, il portiere del Monza, e poi Fabiani e Romero che non sono riusciti a ribattere con il più classico dei tapini in porta, palla salvata in spaccata volante da Lucchesi. Poi al 22esimo minuto di gioco ancora Corvi decisivo su Dani Mota, lanciato a rete, Dani Mota che è passato alle spalle di Diego Carlos a tu per tu, però non è riuscito a trovare l'angolo giusto. Corvi, diciamo, ha allargato bene la gamba e soprattutto è rimasto in piedi fino all'ultimo istante. Credo che alla fine la sua posizione fosse regolare, quindi dobbiamo assolutamente annoverare questa tra le occasioni di questo primo tempo. Monza che è già in campo, Parma che tergiversa un po' per le indicazioni di Carlos Cuesta, chiede di accelerare le operazioni l'arbitro, signor La Penna. Intanto vediamo anche l'aggiornamento di Frosinone Venezia dagli altri campi, anzi dall'altro campo di questa giornata numero 3 del campionato di Serie A, sempre 0-0 allo Stirpe. È in corso anche il Gran Premio d'Italia, Gran Premio di Monza per quanto riguarda la Formula 1, sempre molto seguito, tra poco vi daremo anche qualche aggiornamento dal punto di vista della Formula 1, ma intanto il gioco è ripreso dopo un paio di minuti di cooling break con il Monza in possesso, ripartito da una rimessa laterale. Intanto ha segnato il Frosinone contro il Venezia, Frosinone 1 Venezia 0, La partita è un paio di minuti, un minuto e mezzo più indietro come minutaggio rispetto a quella del Tardini, dove siamo arrivati. Siamo entrati adesso nel 27esimo minuto di gioco con Forson, il numero 11 del Monza, che cerca l'imbucata in area di rigore ma non gli riesce. Allora il Parma prova a ripartire con un pallone vagante che Bilal Touré cercava di buttare lungo. Come stop a seguire, più uno stop a inseguire in questo caso, perché alla fine recupera la difesa del Monza. Ancora un lancio lungo molto bello di Falluruncio per Dani Mota in posizioni irregolari in questo caso, anche se era riuscito a diciamo eludere la sorveglianza di Troilo, l'attaccante numero 47 del Monza, che però fortunatamente per il Parma era in posizione irregolare. Già due occasioni per Dani Mota in questo primo tempo. Adesso Corvi imposta per Cristian Weller-Ordonez. Recupera però il pallone il Monza. Parma un po' in bambole in questo primo tempo, in questa fase di gara, con il Monza che ci prova con Quadio in insolita veste di esterno offensivo. Poi Mandella Keita recupera bene il pallone, subisce anche fallo. Non è così per l'arbitro. Palla in fallo laterale. Allora con le mani il Monza a battere. Chiede un po' più di garra al Parma, il pubblico del Tardini. Effettivamente serve in questi ultimi 5-8 minuti, in cui il Parma mi sembra un po', diciamo così, cioè, finito in bambola, sembra un po' troppo poco cattivo dal punto di vista agonistico. Serve anche un episodio sicuramente, ma il Parma deve fare di più con questo Monza che, ricordiamo, oggi non si presenta in veste perfetta, anzi con numerose defezioni allo stadio Stradini e una panchina molto corta. Ma intanto Falluruncio entra in area di rigore, lo contrasta bene Troilo, la palla però resta lì. Forson ancora per il Monza, il giocatore inglese mette il pallone in mezzo, devia Diego Carlos, ma la recupera ancora il Monza. Tanto dicevamo, diamo conto anche della Formula 1 con in questo momento Russell al comando su Gasly e su Verstappen, con anche un contatto tra le due Ferrari, le due rosse, con Hamilton a dire che Leclerc l'ha spinto a muro, e poi con Leclerc che effettivamente è andato a muro. Più avanti, quarto Piastri, quinto Colapinto, ma c'è il Monza. Torniamo qui al Tardini, in avanti con Forson, doppio passo, mette il pallone in mezzo di destro, troppo lungo anche per Mangas dalla parte opposta, ma Monza che resta anche un po' inaspettatamente dalle parti della porta di Corvi. Diamo anche l'aggiornamento, come dicevamo prima, dall'altro campo. Frosinone 1 Venezia 0, ha segnato Raimondo al 21esimo minuto di gioco con il Frosinone, che dunque conferma per il momento le ottime impressioni di queste prime due giornate. Devo dire anche, insomma, l'ottima organizzazione di gioco che si è vista da ultimo allo Stadio Franchi contro la Fiorentina, battuta addirittura 3-0. Ancora una palla persa dalla Parma, rumoreggia un po' il Tardini. Parma che non riesce a costruire una bella azione offensiva, non dico pericolosa, dico che sia in grado di portare comunque il gialloblu nella metà campo della squadra ospite. Ancora qualcosa da rodare, soprattutto in attacco. Parma chiusosi in difesa, ma con qualche marcatura un po' troppo lasca, come abbiamo visto per quelle che sono ancora al momento le due grosse occasioni per il Monza in questo primo tempo. Ancora il Monza con Robinson, pallone in mezzo, deviato però da Capitane del Prato, va a battere con le mani subito Carboni, indietro da Kim Samir, che cerca di costruire il gioco con Falluruncio, ed è proprio il numero 90 adesso a ricevere palla all'imbucata in verticale per il solito Dani Mota, che torna indietro da Lucchesi. Monza che va a sinistra. Quando siamo arrivati al 31esimo minuto di gioco, sempre 0-0 qui allo stadio Tardini, poi cerca un attacco Dani Mota, sbaglia il pallone, lo riconquista il Parma, ma Romero poi non aveva nessun giocatore, nessun compagno da servire. Il rimpallo comunque alla fine favorisce il numero 9 argentino. Palla tra i piedi di Corvi, che rimposta con Diego Carlos, ma c'è poco movimento per il Parma. Allora Corvi Corvi va direttamente con il sinistro, un po' a casaccio, colpisce comunque di testa a Bricchi. La spizzata dalle parti di Romero, ma ci arriva prima Lucchesi, Thiam, portiere avversario, rinvia a lungo, non ci arriva di testa a Troilo, ci arriva Dani Mota che rimane a terra, conquista comunque la palla il Monza, una botta anche al costato per Dani Mota, Foloruncio torna adesso indietro aspettando che il compagno si rialzi ed è così, niente di grave per Dani Mota che comunque appare un po' dolorante. L'imbucata in mezzo per Hakim Samirro che entra in area di rigore, quasi elude la marcatura di Mandela Keita. Il Parma si deve svegliare in questa seconda parte del primo tempo, perché così non va bene e la Monza può rischiare di far male e ha già rischiato di far male alla difesa di Carlos Cuesta. C'è un angolo adesso per i Brianzoli proprio sotto lo spicchio dei tifosi ospiti, che saranno direi 300-400. Pallone in mezzo di Forson, stacca di testa il numero 3 Lucchesi, ma schiaccia il pallone a terra, la fa sua tra le mani Corvi, che poi lancia lungo direttamente per Valeri, palla un po' troppo alta ma alla fine arriva a destinazione, Valeri la mette per terra e salta Carboni molto bene, poi la scodella in mezzo. Romero anticipato di testa da un giocatore della Monza, grande numero questo di Valeri che salta Carboni, un po' più per errore di Carboni in marcatura, la classica posizione del corpo, poi palla scodellata con il sinistro in mezzo, c'è arrivato prima credo Birindelli rispetto a Romero che era pronto come al solito in ottima posizione questo attaccante, dobbiamo dire che per il momento ha dimostrato grande senso della posizione più che il gol, che deve chiaramente ancora arrivare in area di rigore. Adesso Foloruncio, il possesso palla, il famoso pallino del gioco è più per il Monza negli ultimi 10 minuti qui al Tardini, dopo un possesso più per il Parma nella prima fase della gara. Adesso il Monza sbaglia, Mariano Troilo prova il break, il Parma la ripartenza con Touré che adesso viene abbattuto da Foloruncio, non prende il giallo ma c'è una punizione per il Parma, protesta Foloruncio, giocatore numero 90, sì, viene colpita la punta del piede di Touré, che con il corpo era riuscito a mettersi il pallone a destra per saltare l'avversario, fermato. Allora punizione per il Parma con Emanuele Valeri pronto a battere, ne va battuta anche una poco fa, senza portare però a dei risultati. Valeri in mezzo all'area di rigore, arriva per Mariano Troilo, in mezzo Fabian, la conclusione è ribattuta e poi ci prova ancora Troilo di testa, ma alla fine la palla arriva tra le braccia di Thiam, non una vera e propria occasione da gol questa per il Parma, che però dimostra ancora di poter saper impensierire la difesa del Monza con i calci piazzati. Ancora con Valeri, Troilo si è trovato il pallone lì e poi è arrivata la conclusione di Fabian di destro, un po' scivolando, che è stata deviata, alla fine ha recuperato la sfera Thiam dopo un ulteriore colpo di testa di Mariano Troilo. Adesso per il Parma una punizione per il fallo su Mandela Keita, che zoppica un po' ma può alzarsi in piedi, va a battere Troilo quando siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco, sempre 0-0 allo stadio Tardini. Valeri, Mandela Keita prova la verticale a sinistra, spalla a spalla di Touré, vince però Foloruncio che recupera il pallone, anzi no, credo che sia qua Dio, sì, con il numero 60. Protesta un po' il pubblico del Tardini per la decisione di far proseguire dell'arbitro, ma io direi anche per la poca grinta messa da Touré anche in questa circostanza. Intanto il Monza, buon break, in questo caso con forza, una conclusione, il tiro a giro di sinistro, termina a destra della palo, destro della porta difesa da Corvi. poteva fare meglio, probabilmente il numero 11 del Monza che ha cercato il tiro a giro di sinistro. Sì, palla è uscita di quasi un metro, forse qualcosa in più, ma il numero 11 era tutto solo su questa bella verticale che è arrivata dalla destra, ancora con Birindelli e Folorunscio. Tanto lancio lungo, Lucchesi salva su Romero e mette in fallo laterale. Dicevamo, serve un po' più di grinta da parte dei giocatori crociati, a partire da Touré, che insomma le doti fisiche le ha e come, e deve farsi un po' più sentire lì davanti, così come invece ha fatto, secondo me, in questo primo tempo con Romero, con gli avversari. Ha avuto pochi palloni giocabili, ma si è fatto sentire. Adesso Fabian viene atterrato, ma si gioca ancora. Protesta il numero 80 della Parma, riparte il Monza, riparte anche bene a destra con Forson, che però poi deve tornare indietro perché non c'è nessun giocatore, nessun compagno a ricevere la sfera. In qualche modo Valeri mette una palla campanile, viene anticipato Valeri, recupera Birindelli a destra, può forse mettere ancora un pallone in mezzo, si fa vedere Forson, Birindelli non ha compagni, numero 11 del Monza va a sinistra con Robinson, Mangas, ancora Robinson, pallone sul destro, prova l'uno contro uno con Fabian, Robinson, la battuta! Che gol ha fatto il numero 46 del Monza. Ha segnato per il Monza J. Robinson al minuto numero 38 del primo tempo. Parma 0, Monza 1, Robinson un paio di doppi passi contro Fabian, si è messo il pallone sul destro, Fabian non è riuscito a seguire il dribbling dell'avversario, palla potente a mezza altezza sul palo sinistro di Corvi, che si è tuffato ma non è potuto arrivare su questa sfera. Intanto nel monitor di servizio rivediamo anche come è iniziata l'azione con quello che era un fallo in realtà per il Monza. Vantaggio, palla che è arrivata sulla sinistra, poi gran tiro questo, dobbiamo dire, di Robinson con l'interno destro, e dunque doccia gelata qui nel catino bollente dei Tardini. Monza che passa in vantaggio al 38esimo minuto di gioco. Un po' di fischi del pubblico di casa, perché come dicevamo serve probabilmente qualcosa in più per trovare non solo la prima vittoria, direi a questo punto i primi punti della nuova stagione. Mandela Keita apre a destra con Diego Carlos che imposta. Prima di non riuscire a controllare il tiro di Robinson, stavo per dire Fabian negativo in questo primo tempo lì davanti, più che altro perché non ha trovato, secondo me, la propria posizione, il proprio spazio utile per ricevere il pallone e fare qualcosa, praticamente impalpabile in questo primo tempo. Ordoñez adesso, il Parma che cerca subito di reagire, quando però siamo già nel 40esimo, 5 più recupero in questo primo tempo. Diego Carlos ancora a impostare per Troilo con il sinistro, si fa vedere Bilal Touré molto largo contro Quadio a sinistra, allora torna in mezzo il numero 19 del Parma, ma non ha compagni al centro del campo, è costretto ad andare da Carlos in difesa, lo scambio con Del Prato, ancora Carlos, ancora in difesa con Troilo, si fa vedere Valeri che rischia nel controllo, però riesce comunque bene a controllare, tra i più positivi, forse uno dei pochi positivi per meglio dire, nel Parma Valeri. Parma che adesso perde il pallone con Ordoñez, attenzione, pallone in mezzo, Dani Mota, la conclusione, la palla resta lì, Forson poi incespica, la riguadagna il Parma con Mandela Keita, ma c'era una posizione irregolare ad inizio azione, non quando il Parma ha perso l'ennesimo pallone, ma quando poi il numero 60 Quadio aveva messo il pallonino verticale per Dani Mota, come sempre molto pericoloso, ma in questo caso in posizione di fuorigioco. Allora riparte il Parma. Già c'è qualche movimento sulla panchina crociata con diversi giocatori che hanno iniziato un primo riscaldamento. Prassi, certo, ma è chiaro come nel secondo tempo qualcosa debba cambiare per il Parma di Carlos Cuesta. nel carattere, nel gioco in campo, ma perché no, anche nei giocatori. Palla lunga per El Bilal Touré, Mandela Keita, forse un tocco di mano di Paulo Runcia che poi atterra Mandela Keita, in questo caso si prende anche l'ammonizione. L'arbitro fa segno a Paulo Runcia. Sono tre i falli consecutivi, anche per questo arriva il giallo, il primo di questo match e finora anche unico per il giocatore del Monza, ex Cagliari e di proprietà del Napoli. Ordoñez in posta per Diego Carlos al piccolo trotto, il Parma in questo scorcio finale del primo tempo del Prato, però farsi vedere in sovrapposizione Bricchi, anche lui si è visto poco, controlla e mette in calcio d'angolo, però il giocatore del Monza non c'è fallo, è Mangas, allora di fatto è un po' un calcio d'angolo regolato per il Parma, che adesso ci deve credere, spinge un po' il pubblico del Tardini, non troppo, dobbiamo dire. Adesso sale un po' l'incitamento da parte della curva nord, perché sotto la curva dei tifosi di casa c'è il calcio d'angolo che va a battere il solito Valeri, tutti in mezzo, Ordoñez e Vrichki al limite dell'area di rigore, palla in mezzo, Thiam ancora perde la sfera, Ordoñez batte alto, ma c'è un fallo sul portiere del Monza, così almeno ha deciso il direttore di gara. Vediamo nel nostro monitor di servizio, si è toccato probabilmente in salto da un giocatore del Parma, anche se Thiam del Monza va fatto quella che siamo soliti chiamare una mezza gatta, anche in questo caso era successo al 18esimo in quella che finora resta l'unica occasione da gol per il Parma, in questo caso ci stava mettendo del suo il portiere del Monza, 28 anni, è senegalese, è arrivato in Italia da uno zio a Viareggio. In Italia di fatto quando era ragazzino, ma italiano con cittadinanza italiana dal 2024, dopo aver sposato una ragazza italiana, ha la fama di pararigori, insomma la seconda stagione con il Monza, la prima però in Serie A, diciamo non sarà titolare in questo campionato per la squadra di Juric, che ancora riguadagna pallone con Birindelli, poi prova una sovrapposizione ma sbaglia in modo davvero evidente, palla direttamente in fallo laterale. Intanto 2-0 per il Frosinone in casa sul Venezia, raddoppiato ancora Raimondo, primo gol al 21esimo minuto, il secondo al 39esimo. Venezia, che era una squadra molto attesa in questo inizio di stagione, non ha iniziato bene, al contrario del Frosinone che continua a segnare e a vincere. Vedremo come andrà a finire. Intanto c'è un fallo per il Monza, rimane a terra Diego Carlos, rimane a terra anche un giocatore del Monza, Robinson, che è stato colpito sia all'anca, un po' al ginocchio, quello che finora è il giocatore che decide il match. Sul suo tiro Corvi ha potuto poco, anche perché, va detto, aveva davanti numerosi giocatori in campo. Tiro comunque molto angolato. Adesso c'è una punizione per il Monza. Siamo di fatto sui 25-27 metri per vie centrali, esattamente nella mediana in campo per il lato lungo. Diversi giocatori nel Monza pronti a battere. Vedremo quale sarà la scelta della squadra ospite, che adesso prende anche giustamente il proprio tempo per andare a battere. Sicuramente Paulo Runcia, vedo anche Birindelli, credo, con la fascia di capitano. È il capitano del Parma, del Monza, scusate. Intanto sono 3 minuti di recupero in questo primo tempo. Andrà comunque a battere Paulo Runcia sul tocco di Birindelli. Paulo Runcia la botta, bassa però, rasoterra, respinge capitana del Prato in scivolata, poi la palla resta lì, c'è comunque una posizione di offside combinata ai danni del Monza, poi Parma batte subito con Diego Carlos per Fabian, ma la palla era in movimento e comunque era stata battuta con qualche metro di troppo in avanti. arma impalpabile in questo primo tempo, dico anche come garra, ecco, come approccio al match, quello che tante volte l'anno scorso non aveva funzionato e che si ripropone anche secondo me in questo inizio di stagione, non con costanza dobbiamo dire, perché con la Juventus l'approccio era stato giusto, primo tempo buono, dobbiamo dire di copertura. Adesso polemiche da parte del pubblico dei Tardini, i giocatori del Parma, per ancora quello che a loro dire era un fallo su Romero rimasto a terra, ma si gioca, l'arbitro, il signore La Penna, lo ripetiamo da inizio gara, sta mettendo in atto una direzione molto inglese che lascia molto correre, che personalmente mi piace, devo dire, insegna anche i giocatori a cadere un po' di meno, a simulare un po' di meno e a giocare un po' più a calcio, diciamo, che è comunque uno sport di contatto. Adesso Bricchi a destra, anche per lui pochi palloni in questo primo tempo, in quella che dovrebbe essere la sua posizione più classica come tornante a tutta fascia, giocatore che ha comunque ricevuto diverse attenzioni di mercato, soprattutto dalla Germania e dell'Inghilterra, ma che per il momento è rimasto al Parma. Corvi, e che piace soprattutto per appunto le sue doti fisiche, i numeri fisici che piacciono soprattutto in certi campionati come quello inglese. Adesso rimessa laterale per il Parma con Valeri che va a battere, contrastato per un po' da Birindelli. Palla per Romero che viene trattenuto al limite dell'area di rigore abbastanza nettamente, l'arbitro fa proseguire, poi palla spazzata dalla Monza con un grande numero di Dani Mota che lascia là due giocatori, poi palla lunga subendo anche fallo per Forson, uno contro uno con Troilo. Forson, la conclusione, la palla si impenna a campanile, non arriva Mangas, ma ancora il Monza in attacco con numero 14 Akin Samiro sulla sinistra. Adesso tornano tutti i difensori del Parma, che però ha rischiato anche in questa circostanza sulla destra. Con poco il Monza sta facendo tanto, ancora Forza, il numero 11, trova Birindelli, largo a destra, adesso su di lui Valeri, che riesce a deviare il cross dell'esterno Brianzolo, ma termina qui il primo tempo. Dopo 3 minuti di recupero, sentite... Questo è il pubblico del Tardini, questo è il pubblico del Tardini, fischi sonori, dobbiamo dire alla squadra di Carlos Cuesta dopo questo primo tempo. Sto sentendo anche un po' i cori, cercando di capire cosa stanno dicendo, comunque diciamo malumore dopo questo primo tempo con noi Carlo Chiesa. Carlo, fischi, devo dire, inevitabili dopo questo primo tempo. Diciamo difficile anche da commentare per quanto riguarda la prestazione del Parma, oltre ai limiti offensivi, Carlo, poi mi dici quello che pensi, anche una garra che non c'è, un approccio agonistico secondo me da qualche giocatore che è mancato.
1: Sì, sembra una squadra che, essendosi salvata l'anno scorso, avendo fatto una mezza impresa, oggi è adagiata ancora su quello che ha fatto l'anno scorso, senza capire che è cominciato un campionato nuovo e magari qualche punto bisognerebbe farlo. Dovevamo fare la partita, eravamo chiamati a fare la partita la sta facendo il Monza, qualche giocatore che rimane ancora un'incognita assoluta, perché il Touré di oggi, che non riesce a saltare una volta all'uomo e che non riesce ad innescare una ripartenza, non so quanto possa valere di più di un Lontani che invece ci mette tutta la volontà di questo mondo ed è anche più efficace nel gestire il pallone. Non lo so, tantissimi punti interrogativi. Non mi aspettavo una partita così, pur essendo in difficoltà. È una partita che può risollevare il Parma in questo momento del campionato, viene affrontata in questo modo, cioè ovviamente dello sconcerto.
0: Correzioni che servono nel secondo tempo, del resto i giocatori comunque numericamente ci sono in panchina per Carlo Cuesta. Carlo, poi ti lascio, anche in difesa qualcosa da rivedere come meccanismi, è la prima di Diego Carlos, ha confermato la difesa a 5 dopo Torino. Carlos Cuesta, probabilmente serve del tempo, però il Monza con poco ha capitalizzato il massimo, rischiando peraltro di far gol altre due volte.
1: Il Monza sta facendo la sua partita, cioè smorza tutte le poche iniziative del Parma a metà campo, non ha nessun tipo di problema a smorzarle perché il Parma non è efficace, e poi ci prova, sta facendo la sua partita, ha fatto la partita, dire che meriti di vincere forse è eccessivo, però è l'unica squadra che ci ha provato. Il Parma non ha schemi offensivi, al di là del cross di Valeri non c'è nient'altro fino a questo momento.
0: Questo ci riporta un po' anche alle considerazioni di Sorensen, è passato in prestito al Celtic, ha detto sono andato, anche perché insomma qua non ci si pensava solo a difendere, insomma, e non attaccare, forse esagerate le sue parole. Carlo, solo un giocatore che mi dici per il secondo tempo che servirebbe dentro, hai citato Lontani, insomma lì davanti qualche soluzione, dico, c'è, poi li vedremo in campo.
1: Sì, bisogna trovarla, bisogna capire se affidarsi a uno schema tattico un pochino più offensivo, magari con Lontani al posto di Fabian, con le tre punte davanti, o Lontani al posto di Touré, perché sinceramente arrivati a questo momento Touré è la delusione di questo mercato.
0: Grazie a Carlo Chiesa, buon intervallo anche a lui, intervallo di certo non positivo per chi sostiene il Parma, ma prima di dare la linea alla regia dobbiamo dire che è un intervallo comunque felice, soprattutto per un'altra disciplina della parmese di Parma e provincia, perché in questo momento stanno sfilando tutto il bordo campo dello stadio Tardini, giocatori della Parma Baseball che hanno conquistato il loro 12° scudetto proprio in settimana, chiudendo la serie con San Marino per 4-1 in trasferta. Complimenti a loro, una squadra che in questo caso si conferma, aveva iniziato non benissimo la serie finale, la serie scudetto, cedendo e poi recuperando nel parziale, poi ha dato prova di grande carattere, di solidità e di doti tecniche. Adesso la foto praticamente davanti alla curva nord. Complimenti a loro, linea alla regia con la nostra Simonetta Collini, un po' di musica, torneremo qui per il secondo tempo di Parma-Monza. Per il momento vince il Monza 1-0.
2: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15:58.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
4: Due minuti dopo le 16 siamo pronti qui dagli studi di Via Mantova a restituire la linea al Tardini, dove stiamo attendendo l'inizio del secondo tempo di Parma Monza. C'è per noi e ci racconterà anche i secondi 45 minuti di gioco Alberto Rugolotto. A te Alberto.
5: Grazie, grazie Simonetta. Vi diciamo subito una prima notizia: entreranno tre giocatori nel Parma. Sono Lautaro Valenti in difesa, Vincent Olivier Sierro a centrocampo e poi Mattia Frigan in attacco. Triplo cambio dunque per il Parma di Carlos Cuesta. I giocatori sono rimasti in campo per scaldarsi, già senza pettorina, con la loro maglia che oggi, lo ripetiamo, per il Parma è la terza, tutta nera con inserti e dettagli rosa, e sono pronti dunque per giocare, nel caso di Sierro, un debutto a pochi istanti, a pochi giorni di fatto dal suo arrivo a Parma, giocatore che è stato preso, lo ricordiamo, da svincolato. Si riscaldano altri giocatori incrociati, El Feij soprattutto e poi Konaté, ma quelle sono le prime tre scelte di Carlos Cuesta per invertire il trend in un secondo tempo che dovrà assolutamente dire qualcosa di diverso per il Parma, tanto di diverso. Ricordiamo Parma 0 Monza 1, la rete di Robinson al minuto numero 38 della prima frazione di gioco, all'11esimo la prima occasione per il Monza con Dani Mota, colpo di testa alto, la replica del Parma con Troilo al 18esimo che mette una torre in mezzo sugli sviluppi di un angolo, fa una mezza papera a Thiam, la palla resta lì ma né Fabian né Romero riescono ad arrivare prima di Lucchesi che spazza in rovesciata, in semi rovesciata diciamo così, e poi al 22esimo ancora un'occasione per il Monza con Dani Mota, decisivo Corvi. Squadre in campo, allora vediamo chi c'è, chi non c'è. Direi sicuramente fuori è il Bilal Touré, fuori anche credo Diego Carlos, fuori Diego Carlos e fuori anche con, vediamo, ma adesso attendiamo, Diego Carlos e c'è Valenti. Poi è uscito con la maglia numero 32 Ordoñez, è entrato Sierro e poi Friga nel posto di Touré. Queste le tre scelte di Carlos Cuesta. Adesso andiamo a recuperare chiaramente tutta la formazione, gli 11, anche e soprattutto come schieramento in campo. Nessun cambio invece per il Monza. Nessun applauso, insomma tutto molto freddo qui alla Tardini dopo i fischi sonori dell'intervallo. Allora pronti via, Monza primo possesso, inizia il secondo tempo, Parma 0 Monza 1. Subito un'azione della Monza, ma stacca subito di testa Valenti. No, c'è il Bilal Touré in campo, c'è il Bilal Touré, credo che sia uscito Fabian. Allora è uscito Fabian con la maglia numero 80, dunque il Parma sta giocando con ancora un 5-2-2-1, mi viene da dire, con Brički largo a destra, Valeri largo a sinistra, in difesa davanti a Corvi, Del Prato, Troilo e Valenti, la linea 5 dietro resta e come a centrocampo Sierro con Mandella Keita e poi Frigan e El Bilal Touré alle spalle dell'unica punta Romero. Dunque possiamo dire che è un 5-2-3, un 5-2-2-1. Adesso al di là dei numeri, in mezzo al campo ci sono Sierro e Mandella Keita con Frigan e Del Bilal Touré che fanno gli esterni alti per una sorta di 5-4-1, 5-2-2-1. Comunque agiscono ripiegando in fase di non possesso, diventando una linea 4 a centrocampo e poi alzandosi vicini a Romero in fase di possesso, come in questo caso con Del Prato che batte con le mani proprio per Romero, devo dire marcato molto stretto da Lucchesi anche con qualche colpo proibito, l'abbiamo visto anche nel corso dell'ultimo minuto. Invece Monza che resta con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, Quadio, Lucchesi, Carboni in difesa, Birindelli, Akin, Samiro, Folorusce, Mangas a centrocampo, Forsen e Robinson dietro all'unica punta Dani Mota. Un altro modulo ancora per Carlos Cuesta, questa sorta di 5-4-1, 5-2-2-1. Possiamo divertirci con i numeri, ma ci divertiremo solo se il Parma riuscirà a fare qualcosa di più in attacco, visto che nel primo tempo l'unica azione degna di nota, l'unica azione pericolosa per il Parma è arrivata a seguito di un calcio d'angolo battuto da Valeri. Palla persa adesso dai crociati con Mangas che va a battere con le mani ma stoppa bene di petto, capitano del Prato. Palla che però resta molto alta, la mette giù alla fine il Monza con Robinson che è molto agile, brevilineo, un giocatore anche molto magro ma che devo dire è molto rapido con le gambe, come abbiamo potuto vedere ai noi nell'occasione del suo gol con la doppia finta ai danni di Fabian, che avevamo già detto, non aveva trovato la propria posizione in campo, pochissimi palloni per lui, non se li è cercate, non gli sono stati dati, fatto sta che è stato sostituito poi puntualmente da Carlos Cuesta. In un primo momento non avevamo visto il Bilal Touré che è entrato tra gli ultimi in campo per, lo ricordiamo, questo triplice cambio dell'allenatore spagnolo che cerca di invertire il trend in questo secondo tempo, dove però ancora è il Monza a gestire il pallone, mentre sull'altro terreno di gioco in questa terza giornata del campionato di Serie A il Frosinone conduce 2-0, doppietta di Raimondo ai danni del Venezia. Nel frattempo è in corso anche, a proposito di Monza, il Gran Premio di Monza di Formula 1, diamo un breve aggiornamento. Per il momento è primo addirittura Antonelli, partito in fondo allo schieramento, il pilota italiano, seguito da Russell e da Verstappen. C'è stata anche qualche scaramuccia tra i piloti Ferrari, con un primo contatto a Hamilton Leclerc e poi Leclerc addirittura a muro in questa gara, che dunque non premia i colori rossi, premia invece i colori rossi del Monza che per il momento guida qui allo stadio Tardini, anche se adesso è il Parma a gestire questo pallone. Lancio lungo di Sierro dalle parti di Bricchi, colpo di testa, palla si impenna, poi esce Thiam. Che controlla, attende, l'arbitro fa segno che deve rinviare, sono 8 i secondi, 5 per la rimessa laterale. Intanto Corvi esce al limite dell'area di rigore, colpisce di testa, resta a terra un giocatore del Parma, Troilo. Speriamo nulla di grave chiaramente per il difensore del Parma, che può rialzarsi anche senza l'ausilio dello staff medico sanitario del Parma. Lancio lungo, non l'ha decifrato bene la difesa del Parma. Alla fine ha deciso nel dubbio di uscire Corvi, ma era proprio al limite dell'area di rigore, ha preferito andare di testa e non con le mani, come sempre contro il solito Dani Mota. Alla fine una rimessa laterale per il Monza che batte, pallone in area di rigore, poi spazza Mariano Troilo che si è fortunatamente ripreso. Spazza però nella terra di nessuno perché riguadagna il pallone Lucchesi. c'era Romero sulle sue tracce. Intanto questa si sbraccia e urla dando indicazioni ai suoi giocatori. C'è un fallo però su Hakim Samiro di Sierro, numero 4 per lui. Subito si fa vedere il giocatore, classe 1995. Palla lunga, Carboni. Troilo, la palla si impenna, termina però direttamente in fallo laterale. Friga nel largo a destra, non ha ancora avuto un pallone giocabile e non è riuscito chiaramente nemmeno a giocare questo pallone. Allora il Monza resta in attacco con numero 14 Hakim Samiro, solita diga di centrocampo ma anche di costruzione, quella con Faloruncio che imposta a destra. Adesso c'è Forson, numero 11, si accentra, Mandela Keita su di lui, poi anticipa tutti e Bilallo Touré in fase di ripiegamento. Palla lunga dalle parti di Lucchesi ma anche di Romero, che però è leggermente in ritardo. Palla spazzata da Thiam, ancora Valenti che almeno è impattato bene in questo secondo tempo, subito un buon anticipo per lui anche preciso, poi Sierro viene atterrato da dietro, il giocatore ultimo arrivato in casa Parma. C'è una punizione per i crociati con Mandela Keita, siamo arrivati al minuto 8 del secondo tempo, sempre Parma 0 Monza 1. Valeri sulla sinistra cerca di saltare Birindelli, non ce la fa, comunque arriva il cross, la palla toccata da Del Prato, la deviazione poi di Quadio, palla in calcio d'angolo, terzo corner per il Parma in questo match, il primo nel secondo tempo. Era riuscito Del Prato in versione attaccante, come tante volte ci ha fatto vedere anche nelle passate stagioni, ad arrivare in anticipo sul diretto marcatore, poi il rimpallo l'ha sfavorito, ma c'è Sierro adesso a battere dalla bandierina, gli lascia l'incombenza Valeri, tutti in area giocatori del Parma al limite, proprio Valeri oltre a Bricchi, dietro Mandela Keita, Sierro dalla bandierina, lungo sul secondo palo, Valenti, la torre in mezzo ma fa sua la sfera Thiam, ottima la torre di Valenti di testa, abile a posizionarsi sul secondo palo. Forse poteva poi indirizzare meglio il pallone, visto che era tutto solo, più verso il dischetto che verso il portiere. Gioco facile per Thiam, che non sembra irreprensibile in questa partita, ma che alla fine il suo l'ha fatto in questa circostanza. Rimessa laterale per il Parma, gioco però fermo perché c'è un cambio per il Monza. Entra con la maglia numero 28 Colpani, esce Forson. Dunque primo cambio per il Monza, attenzione perché Colpani è chiaramente un giocatore di grandi qualità, almeno tra i giocatori del Monza. Esce anche con il numero 9 Romero, attenzione, ed entra Lontani per il Parma. A sorpresa questo cambio per Carlos Cuesta, che dunque si gioca già 4 cambi su 5 quando sono passati praticamente 10 minuti nel secondo tempo. Gioca quasi tutte le sue carte a disposizione, quantomeno a livello numerico. Devo dire che non sono mai d'accordo su questi cambi, cioè o si cambia subito e non si usa lo slot, oppure si lascia un attimo più tempo a Romero, che peraltro il suo l'ha fatto, tante sportellate, pochi palloni giocabili, ma comunque un discreto movimento lì in attacco, dove il Parma non brilla certo per schemi. Rimane in campo ad esempio un giocatore come il Bilallo Touré, che non ha fatto bene né oggi né nelle precedenti uscite, come dicevamo anche prima con il nostro Carlo Chiesa qui ai microfoni. Comunque in attacco adesso è il Bilallo Touré, Friggan e Lontani, con Touré che va a fare il ruolo più di centravanti, almeno sulla carta, ecco, anche se non è un numero 9 vero e proprio. Punizione per il Parma, Sierro può dalla tre quarti mettere il pallone in mezzo, lo fa, non riesce ad arrivare però Touré, ci riesce invece Lucchesi che spizza di testa, la palla termina dall'auto opposto in fallo laterale. Allora va a battere Valenti, come vedevamo lo scorso anno, direttamente con le mani, molto lungo in area di rigore. palla lunga, lunghissima, si impenna con Lucchesi, stacca però di testa numero 7 Mangas, resta lì il pallone per Frigan, primo pallone per lui, cerca il numero, viene fermato da Mangas, guadagna comunque una rimessa laterale, va a Sierro a battere, gli lascia il pallone Bricchi, perché? Perché va a battere Valenti, ancora così come prima ma dall'auto opposto, pallone in area di rigore, molto teso, stacca però ancora una volta Mangas e poi Robinson a controllarlo, attenzione a non far fallo, non è così, va subito a battere allora una rimessa laterale con il Parma, ma non si capisco, non è Valenti né Bricchi, perché Valenti vuole ancora andare a battere lungo

Toli, un giocatore cresciuto nel vivaio, nella cantera dell'Atalanta, dove aveva vinto un campionato primavera. Adesso il pallone in mezzo di Valeri, lunghissimo, però è anche fuori giri. Addirittura sul fondo, dalla parte opposta, arrivava Brički, che non ha potuto nulla su questo cross direttamente in out del compagno di fascia, ma sulla corsia opposta. Intanto si gioca sempre con qualche minuto di ritardo rispetto al Tardini a Frosinone. Frosinone 2, Venezia 0, la doppietta di Raimondo che per il momento decide la gara. Attenzione Colpani per il Monza, si mette il pallone sul sinistro, colpisce, deviazione, traversa! Dopo una deviazione di Colpani e poi mette in out Mariano Troilo, ma che rischio ancora per il Parma quando siamo arrivati al 13° minuto del secondo tempo. Un legno per il Monza, traversa dopo un tiro di sinistro del giocatore numero 28, una deviazione, ha fatto qualche passo indietro Corvi, non sono riuscito a capire se poi abbia toccato anche il pallone, che però ha toccato sicuramente il legno. Tra poco vi racconteremo di più, ma in questo primo tempo, in questo secondo tempo, il Monza continua ad avere le occasioni migliori ed è sempre in vantaggio per 1-0. E adesso controlla anche il gioco con discreta scioltezza, dobbiamo dire, con Folo Ruscio dietro. Adesso giro palla piuttosto tranquillo con il numero 3 Lucchesi. Lancio lungo di Carboni a trovare tutto solo Dani Mota, che però poi incespica sul pallone, si fa anche male, chiede il cambio, credo, alla panchina. Staremo a vedere. Sierro lascia il pallone per El Bilal Touré, un po' a casaccio i giocatori del Parma che comunque riescono a mantenere il possesso. Poi Frigana dietro a Sierro, che si vede che non è propriamente già nel vivo dei meccanismi del Parma, semmai possiamo parlare di meccanismi nella squadra di Carlos Cuesta. Anche adesso sbaglia chiaramente il passaggio, recupera Brički. Pensava di avere il compagno alle spalle, ma non era così, Sierro, ma di certo non è lui il problema del Parma in questo momento. Adesso Mandela Keita prova l'imbucata a Valeri, prova ad avanzare il numero 16 belga, si ferma adesso per Valeri, Lontani si ferma, rientra sul destro, Lontani! La conclusione, ma para, Thiam, resta lì la sfera per Valeri, ancora Lontani! Simone Lontani, 15° minuto di gioco e in qualche modo con qualche rimpallo e con la verve ancora una volta del giovanissimo numero 76, la Parma riesce a portarsi sulla parità. 1-1, sentite il Tardini. E questo è il pubblico del Tardini. Cosa è successo? Una bella imbucata di Valeri sulla sinistra, proprio per Lontani, che si è accentrato con una finta, si è messo il pallone sul destro, ha colpito forte, mezzo miracolo di Thiam, poi la palla è rimasta lì, ancora un pallone messo in mezzo dal solito Valeri, se l'è trovato lì. Lontani, scusate, abile a battere in rete, sangue freddo sull'uscita bassa di Thiam, pallone non forte, debole ma preciso, lo tocca, lo sfiora con le dita al portiere del Monza e poi riesce il pallone per il Parma a insaccarsi in rete. Dunque 1-1, in qualche modo il Parma, senza un'azione vera e propria degna di notari, si riporta in parità. Adesso c'è una punizione per il Monza, c'è un cambio subito però per la squadra ospite. Entra Colombo, Leonardo Colombo al posto di Dani Mota, che come vi stavamo dicendo all'inizio dell'azione che poi ha portato al gol del Parma, si era infortunato un problema al piede, credo. Infatti adesso esce addirittura non dalla parte centrale del campo, ma vicino alla panchina del Parma. Attenzione però, perché adesso c'è una punizione per il Monza. Vanno a battere Birindelli e Colpani. Credo che vada a battere poi Colpani con il sinistro.

0: Pensate, lontani, finora il giocatore più giovane ad aver giocato in questo campionato di Serie A, non solo per il Parma, parlo dell'intera Serie A, il giocatore più giovane, lui è classe 2008, adesso ha centrato anche la sua prima marcatura in Serie A, dopo quella in Coppa Italia, in mezzo! Che occasione per il Monza, ma la palla ancora per Birindelli che poi spazza direttamente in curva nord, miracolo di Corvi, miracolo di Corvi. Al minuto numero 18 di questo secondo tempo, il colpo di testa di un giocatore del Monza, vediamo, è stato nel nostro monitor di servizio, è stato il numero 60, è stato il numero 60 Quadio col pire di testa. Miracolo di Corvi che si è tuffato con un istinto vero e proprio, un colpo di reni vecchio stile sulla sua sinistra a mezza altezza, è riuscito a deviare il pallone, poi Birindelli ha spazzato direttamente in curva, ma ancora una occasione abbastanza clamorosa per il Monza. Poco dopo il minuto numero 18 di questo secondo tempo sta succedendo un po' di tutto, non vediamo calcio spettacolare, vediamo tanti errori da una parte e dall'altra. Quello che più conta è che comunque il Parma è riuscito a portarsi sull'1-1 con Simone Lontani al 15° minuto di gioco, di fatto pochi istanti dopo essere entrato in campo, 5 minuti dopo essere entrato in campo al posto di Davide Romero, andando a posizionarsi sull'auto sinistro dell'attacco del Parma. A destra rimane Frigan, in mezzo il Bilal Touré, un 5-2-3, come abbiamo detto a inizio secondo tempo, con Sierro e Mandela Keita come diga in mezzo al campo. Adesso il Parma ci crede chiaramente un po' di più, sale anche un po' di più l'incitamento del pubblico del Tardini, piuttosto mogio, dobbiamo dire, per buona parte di gara, ma non è possibile poi entusiasmarsi più di tanto per quello che abbiamo visto in campo. Frigan adesso non riesce a controllare il pallone, poi in qualche modo il rimpallo lo favorisce. Troilo allora in posta su Corvi. 2-0, rimane stabile il risultato invece a Frosinone. Frosinone 2, Venezia 0, lo ricordiamo. Mentre nel Gran Premio d'Italia, proprio a Monza, per il momento è primo Russell davanti a Piastri e a Hamilton per la Ferrari. Fuori invece l'altra Ferrari, l'altra rossa, a proposito di Rossi, quella di Leclerc. Tanto una palla campanile, stacca bene Hakim Samir per il Monza, poi in qualche modo colpisce Troilo, la palla persa però dei giocatori ospiti. Frigan, assistito da Touré, entra in area di rigore il croato. Touré, la conclusione debole però. 21° minuto di gioco. Bella combinazione, un triangolo lungo Touré, Frigan, ma alla fine Touré ha colpito troppo debole. Doveva, secondo me, fare di più anche in questo caso. Poco carattere. Poca garra, doveva spaccare la porta, come si dice in questi casi, invece ci è andato di piattone cercando la precisione. Intanto un fallo fischiato ai danni di Mandela Keita, che è stato ammonito, è il secondo ammonito di questa gara, primo per il Parma, il primo è stato Folo Runscio nel Monza. Partita adesso viva e soprattutto equilibrata, non spettacolare, l'abbiamo detto, il livello è di una bassa serie B, dobbiamo dire così in questo momento, comunque di una serie C inglese. Adesso, non per essere troppo cattivi, ma quello che vediamo in campo al Tardini, almeno oggi, è questo. A partire da ultimo, a questo traversone del numero 44 del Monza, Carboni, che col piattone mette la palla direttamente tra i condomini che sono alle spalle della curva nord. Parma che adesso prova a impostare nuovamente. Si riscalda il Fege. Nel Parma è un altro giocatore che credo sia De Martis. Parma ha ancora un cambio a disposizione, nel Monza invece ancora tre i cambi disponibili, con Colpani e Colombo che hanno rivelato Folo Runscio e Dani Mota. E a questo punto, come diceva Carlo Chiesa all'intervallo, poi aspettiamo per i bilanci definitivi, però insomma citava proprio Lontani, diceva non è possibile in un momento come questo rinunciare a uno dei giocatori, forse l'unico evidenziato sempre in palla in questa prima parte di stagione, e poi è entrato e ha segnato. Intanto una bella Veronica di Mandella Keita ai danni del numero 21 Colombo, che viene ammonito, ha trattenuto in maniera evidente il belga. Dunque per il Parma un'ottima punizione da circa 23-24 metri, forse qualcosa in più, decentrato a destra, va Lontani con Valeri. Lontani lo vediamo anche, come dire, con l'autorevolezza di andare a parlare e a decidere gli schemi di gioco con i compagni, in questo caso con Valeri, giocatori certamente più esperti di Serie A e anche un po' senatori del gruppo crociato. Va proprio adesso Lontani con il destro, tutti al limite dell'area di rigore, i crociati, tranne Mandela Keita che presidia il cerchio del centrocampo. Tutto dietro il Monza, parte Simone Lontani, pennellata in mezzo, però stacca Quadio. Mette di testa in fallo laterale a sinistra, va a battere Valenti che metterà lungo, lunghissimo in area di rigore il più possibile. Conta l'arbitro, meno 5, batte Valenti in mezzo all'area, stacca però a Kin Samiro, Valeri di testa, poi ancora Quadio a spazzare sempre, anzi a Kin Samiro, sempre molto attento. Poi Brich, che non riesce a controllare, mette direttamente il pallone in fallo laterale. C'è un break, cooling break per l'arbitro. Anche in questo secondo tempo va un po' per testare Mandela Keita, ma alla fine è stato trattenuto il giocatore del Monza. È effettivamente stato ammonito. Mi colpisce sempre il silenzio del Tardini in queste circostanze. Siamo in casa, il Parma comunque ha recuperato per il momento il match, anche se è una delle peggiori prestazioni dell'ultimo periodo. Sentite. Sentite e non sentite, perché in questo momento il Tardini è non ammutolito, è silenzioso anche dalla curva dove sì, c'è il tifo dello zoccolo duro dei boys, ma che si sente poco anche per ragioni di amplificazione. Sappiamo che a livello acustico lo stadio Tardini non è certamente dei migliori, soprattutto dalla curva si perde un po' il rumore, che è quello del sostegno del pubblico di casa. Break, allora noi ne approfittiamo per dire che il Frosinone vince sempre 2-0 sul Venezia, doppietta di Raimondo. E ne approfittiamo per dire che nel Gran Premio d'Italia c'è sempre la Mercedes di Russell al comando su Piastri e su Hamilton. Monza già in campo, adesso ancora una volta, così come era già successo a primo tempo, a interruzione del primo tempo, l'arbitro richiama il Parma. Qualche indicazione di più per Carlos Cuesta, soprattutto sulla posizione in campo, perché la sensazione che abbiamo avuto è che insomma ci sia qualche meccanismo non compreso di una squadra che è cambiata tanto, anche e soprattutto rispetto all'anno scorso, soprattutto con Sierro, dal quale adesso è andato capitano del Prato, poi proprio per spiegare qualcosina. Adesso il Parma gioca sempre con una sorta di 5-4-1 che poi diventa un 5-2-2-1 in fase di attacco. Adesso Brički, gioco ripreso, prova a impostare l'azione. 26esimo minuto di gioco nel secondo tempo. Parma 1, Monza 1. Adesso c'è un fallo fischiato a Mandela Keita che colpisce sul tallone numero 7 Mangas. Allora il Monza riparte battendo corto con il numero 44 Carboni. Palla lunga di Carboni per Falloruncio, che adesso agisce in posizione più avanzata insieme al numero 46 Robinson, che ha segnato il gol per il Monza, lo ricordiamo, insieme a Colpani, che è quasi una trequartista a destra, ecco. Quindi il 3-4-2-1 prevede adesso Falloruncio lì davanti con Colpani e con Robinson. Adesso Falloruncio, Carboni, Mangas largo a sinistra, torna torna indietro davanti proprio alla panchina di Carlos Cuesta per Carboni. Monza con un bel giro palla riesce comunque ad uscire da una situazione difficile. Adesso torna a sinistra la squadra di Juric. Pricchi però chiude, mette la palla in out, batte con le mani Mangas. Torna indietro adesso dalle parti di Carboni che serve Lucchesi. Quaddio, lui ha colpito di testa trovando la respinta di Corvin, quella che è l'occasionissima del Monza in questo secondo tempo, prima del pareggio del Parma. Adesso ancora il Monza con Colpani. Lucchesi prova ad avanzare. Mezzo Robinson ancora prova l'1-2 con Falluruncio. Troppo lungo però l'assist a ritrovare il triangolo con il compagno. Parma che palla che termina direttamente sul fondo. E allora si ricomincia con Corvi che scambia con, Scherro, che però aveva la marcatura, un po' una scelta rivedibile per il portiere del Parma che poi batte lungo. C'è stata l'entrata fallosa su Frigan che chiedeva anche un giallo per il giocatore del Monza. Comunque quello che importa è che il Parma sia in possesso. Siamo arrivati al 29esimo minuto di gioco, un quarto d'ora più recupero in questo secondo tempo al Tardini, terza giornata del campionato di Serie A, Parma 1 Monza 1. Parma che è riuscito con Simone Lontani al minuto numero 15 di questa ripresa a riprendere per i capelli questo match, anche se non sta facendo poi troppo per andare a provare a vincerlo. Di fronte c'è comunque un Monza che è poca cosa. Vedremo cosa succederà. Adesso il lancio lungo di Corvi per il Bilal Touré, troppo lungo, non si capiscono i due, si parlano poi a distanza Touré con Corvi. Touré voleva una palla più sul campo aperto che non sopra di lui. Adesso Robinson certamente tra i migliori, se non il migliore della Monza in questo match. Monza che torna indietro. Lucchesi, troppo rischioso servire Tiami in porta. Allora Lucchesi ha break, ha spazio per andare in attacco, viene fermato da Sierra, una spallata. Qua secondo me non c'era il fallo, chiuso anche Bricchi. L'arbitro comunque dà il fallo per il Monza. Timide proteste dei giocatori in campo e anche del pubblico del Tardini. Adesso ottimo numero di Hakim Samirro su Sierro, regola del vantaggio. Hakim Samirro serve Mangas, si accentra, si riporta la palla sul suo sinistro, poi la scodella in mezzo per Falluruncio che in qualche modo riesce a colpire, forse anche spingendo Troilo. L'arbitro alza il braccio dicendo e facendo capire che insomma era consentita la regola del vantaggio, e dunque alla fine trova le manoni di Corvi. Palla lunga e Bilal Touré, ripiegamento per Enrico del Prato, lo scambio con Bricchi, ma c'è poco movimento ancora per il Parma lì davanti. Allora Bricchi deve tornare indietro, rumoreggia ancora un po' il pubblico del Tardini. C'è qualcosa che non va comunque nella fase offensiva del Parma, che adesso costruisce preferendo il lancio lungo di Valenti per Valeri che mette la palla giù, arriva in area di rigore Valeri, poi viene atterrato dall'uscita di Tiamba, tutto regolare. Questa era una buona occasione per il Parma, rimane a terra Valeri, forse ha sbattuto sui cartelloni, comunque si rialza e può tornare in campo un po' zoppicando. Poi c'è un fallo assegnato al Monza. Buona azione questa per il Parma al minuto 32 del secondo tempo. Occasione grossa questa per Valeri, lanciato benissimo sopra l'uomo da Valenti. Valeri mette giù con il collo del piede, si presenta davanti a Tiamma, ma si allunga in maniera decisiva l'ultimo tocco. Intanto ultimo cambio per il Parma, entra Anquist al posto di Bricchi. Va a fare proprio il tornante a destra, non cambia nulla nel 5-4-1 di Carlos Cuesta, però doti certamente più spiccatamente offensive per Almqvist rispetto a Bricchi. Si gioca comunque tutti i cambi, questa scelta anche rischiosa, evidentemente, visto che a destra si può fare qualcosa in più. Mangas adesso cross in mezzo. Troilo capisce tutto, poi il campanile di Lontani che si lamenta anche per i compagni che non gli hanno detto che era tutto solo. Poi in qualche modo il Parma mette il pallone a terra con Sierro che subisce fallo, fortunatamente, anzi no, l'arbitro fa proseguire, ma è lo stesso Sierro ad alzarsi, a passarla a Mandela Keita. Adesso c'è una possibile ripartenza per il Parma che però va un po' alla trotto e dunque rincula in difesa il Monza. Lontani uno contro uno, mette il pallone in mezzo bene, ma stacca di testa Carboni, ancora Lontani è lui che crea le maggiori chance offensive per il Parma, che era in posta con Mariano Troilo, capitano del Prato. Anquist, primo pallone per lui, prova l'uno contro uno con Mangas, vediamo se ci riesce, va sul fondo e guadagna un buon calcio d'angolo, il quarto per il Parma in questo match. Anquist controllato bene da Mangas, ma comunque ha conquistato un corner che vale un'altra azione offensiva pericolosa per il Parma. Va a battere Valeri questa volta con il sinistro, dall'autoposta era toccato a Sierro con il destro, chiama la partenza, pallone dentro, Thiam! La palla torna dalle parti di Valeri, c'è credo ancora un calcio d'angolo per il Parma, il quinto ha respinto un difensore del Monza. Tutti dalle parti di Thiam che non sembra perfetto, pallone dentro del Prato anticipato da Quadio, poi spazza di testa Follo Runcio, Mandela Keita controlla in qualche modo, ma di testa serve di fatto Colombo. Ancora una campanile, fase caotica della gara, ma il Parma resta in attacco anche se adesso Valeri perde la sfera. Allora il Monza può ripartire con Birindelli che ne ha di più, scambia con Colpani a destra, attenzione, entra in area di rigore, pallone dentro, ma non ci arriva in spaccata Follo Runcio che era stato perso da Mariano Troilo, non ci arriva nemmeno Robinson dalla parte opposta e allora c'è una rimessa laterale per il Monza perché comunque un giocatore del Parma ha toccato, ha sfiorato la sfera mettendola in out a sinistra. Per quanto riguarda la spinta offensiva del Monza che adesso opera altri tre cambi,
1: sostituzioni del Monza, esce
0: e allora vediamo,
1: numero 60,
0: esce Quadio o Quadio come si vuole dire con l'accento, entra Conè. Entra, vediamo, un momento caotico anche a bordo campo, allora entra con la maglia numero 24, Bakune, poi esce Carboni ed entra Maillet ed entra anche con la maglia numero 80 Matis Mott ed esce, vediamo, con la maglia numero 46 Robinson. Questi tre cambi, quindi dentro Maillet, Bakune e Mott, escono Robinson, Carboni e Quadio. Tanto gioco è ripreso con Frigan che in qualche modo serve di testa a Sierro. Il Bilal Touré, poi Sierro prova di sinistro, di prima intenzione per mettere sulla velocità Einquist, ma non ce la fa perché è completamente fuori misura il suo colpo, non semplice comunque in controbalzo. Intanto clamoroso quello che sta succedendo a Frosinone, 2-2 tra Frosinone e Venezia dopo la doppietta di Raimondo. Nel secondo tempo, in pochi minuti, al 66esimo, Yeboah ad accorciare le distanze per i lagunari, al 74esimo, Ricci Sagrado porta per il momento il punteggio sul 2-2 in uno scontro che riguarda assolutamente e riguarderà sicuramente la lotta salvezza. Tanto palla lunga per Frigan, ma chiude Maillet, appena entrato poi in qualche modo Thiam rischiando qualcosa davanti alla porta, spazza lungo intanto a Monza nel Gran Premio d'Italia, guida sempre Russell sull'altra Mercedes di Antonelli, partito in fondo allo schieramento, terzo Verstappen. Intanto c'è un fallo su Mangas e viene ammonito Anquist, quarto ammonito del match, secondo per il Parma dopo Keita. Arriva anche Anquist per il Monza, Folorunche e Colombo, sì, piede a martello, probabilmente ci è arrivato tardi. Non cattivo il l'intervento di Anquist, ma gli vale comunque il giallo. Intanto c'è dato definitivo per quanto riguarda gli spettatori, non una gara di cartello oggi al Tardini, 14.572 i tifosi totali nel settore ospiti, 572, avevamo detto 400, ce n'era qualcuno in più. Abbonati per il Parma che risultano 12.000. palla lunga, attenzione, quasi un errore colossale di Valeri che cercava di mettere pallone dietro di testa da le parti di Corvi, viene quasi anticipato da un attaccante del Monza. C'è un corner per il Monza che va a battere dalla bandierina con Colpani tutti in mezzo, attenzione ai saltatori perché il Monza può far male di testa, palla lunga, alla fine in qualche modo Maillet la spizza, palla che termina però direttamente sul fondo. C'è un problema per forse il Bilal Touré, una scarpa che si era sfilata, può comunque riprendere la sua corsa, lo diciamo anche e soprattutto perché poi Carlos Cuesta si è giocato tutte le sue carte a livello di sostituzioni e in questo momento anche nel Monza tutti e cinque i cambi sono stati fatti. Siamo al minuto 40 del secondo tempo, 5 più recupero alla fine, Parma 1, Monza 1, c'è un fallo netto su Lontani. E allora dai Parma che si riaffaccia nella metà campo del Monza, la spinta diciamo offensiva, propositiva, positiva, dopo il pareggio di Lontani si è un po' esaurita, obiettivo per il Parma recuperarla in questi ultimi minuti di gioco. Con quello che mi sorprende ancora una volta è il Bilal Touré ancora in campo fino alla fine. A Torino insomma era stato sostituito nell'ultima parte di gara, evidentemente dà molte chance a questo giocatore Carlos Cuesta. Valeri, pallone in mezzo, Sierro in qualche modo in testa, poi Del Prato, la palla resta lì, poi però arriva prima di tutti Matis Mott, ma c'era una posizione irregolare da parte di un giocatore del Parma e quindi si ricomincia con un fallo per gli ospiti con la punizione battuta direttamente dal portiere Thiam Lunga. Batte Thiam. Palla lunga, attenzione perché Del Prato perde per un momento la marcatura di Colpani, poi il giocatore del Monza mette il pallone in mezzo, guadagna un calcio d'angolo, il terzo per il Monza, va a battere proprio Colpani, un giocatore insomma di qualità che sa può far male, in questo caso guadagna un corner praticamente dal nulla su capitan Del Prato. E allora tutti in aria i saltatori della Monza, attenzione perché la beffa in una partita come questa è dietro l'angolo, parte Colpani in mezzo, stacca di testa giocatore del Monza, palla no, non resta in campo, l'aveva recuperata tardi un compagno, lo stacco di testa credo fosse stato proprio di Folorunche. Batte adesso dal fondo il Parma, lo scambio tra Mariano Troilo e il portiere Edo Corvi che sale, non lancia lungo con il sinistro, trova Sierro in versione praticamente di libero aggiunto in costruzione. Adesso batte lungo Corvi, basso, però che difficoltà nella costruzione del gioco, che difficoltà per il Parma. Adesso Del Prato invita Corvi a battere lungo, chiede ai compagni di salire, evidentemente vede che in questo momento il Parma ha difficoltà nella costruzione, inutile rischiare troppo. Allora adesso Corvi va a battere molto lungo con il sinistro, poco dopo il cerchio del centrocampo, ma non salta nessuno, incredibile, la palla resta lì. Poi Mandela Keita per Anquist che si allunga la sfera, Frigan in qualche modo, pallone dentro, deviato, calcio d'angolo, il sesto per il Parma. Allora sale un po' l'incitamento del pubblico di casa, ce n'è bisogno, perché il Parma adesso è in attacco con Valeri che va ancora a battere dalla bandierina. Tutti in aria i giocatori del Monza, al limite Anquist e Sierro. Vediamo quale sarà la scelta di Valeri che metterà il pallone in mezzo. È così, Thiam ancora un po' fragile nell'uscita, alla fine tiene il pallone, rimane anche a terra accusando una botta al capo. Non mi risultava fosse così, infatti l'arbitro conta normalmente i secondi che scandiscono il tempo necessario obbligatorio per disfarsi della sfera. Poi Anquist recupera il pallone, ma c'era un fallo di Frigan sul numero 5 Ivan Maier. Adesso c'è il team manager Alessio Cracolici che va un po' a protestare con il quarto uomo su indicazione credo di Carlos Cuesta. Sì, il fallo era molto, insomma, al limite quello di Frigan. Fosse stata un'altra zona del campo, l'arbitro probabilmente avrebbe fatto proseguire. Ultimo minuto di gioco più recupero allo stadio Tardini, sempre 1-1 tra Parma e Monza. Adesso c'è però il Monza in attacco, cross in mezzo. Anquist non riesce ad arrivare sulla sfera, ma nemmeno Mangas, contrasto tra i due. Mangas in qualche modo riesce a restare sul fondo, mette in mezzo il pallone, lo tocca, lo smanaccia Corvi e il Parma può ripartire adesso a campo aperto con Valeri, Simone Lontani, lancio lungo però dalle parti di El Bilal Touré. Protesta il pubblico del Tardini, preferiva una scelta diversa. Intanto si sbraccia questa che continua ad applaudire. Numero 80 adesso del Monza Mot. Vedremo quanti saranno i minuti di recupero. Intanto il Monza in possesso ancora con Colpani. Saranno 5 minuti di recupero che iniziano proprio in questo momento. Iniziano con una rimessa laterale per il Monza. La batte il numero 7 Mangas. Ricordiamo dopo il match diretta live su 12 TV Parma con Marco Balestrazzi, sui ospiti, le pagelle, i commenti sulla partita e le conferenze in diretta qui dallo stadio Tardini. Ma c'è adesso ancora il Monza con Colombo che prova a spingere, ma fa buona guardia Mandela Keita che è cresciuto nel corso del secondo tempo, poi subisce anche il fallo, non è d'accordo, vediamo il giocatore del Monza che dice di non averlo toccato, credo che sia a Kim Samiero, sì, poi comunque si dà il 5 con Mandela Keita. Allora Vincent Sierro a battere, lo svizzero, pallone per Valeri in verticale, si fa vedere Mandela Keita, ma sbaglia Valeri, sbaglia il passaggio, che errore proprio di tecnica del numero 14 del Parma. Allora riparte il Monza con Mangas, arriva a regolare però il suo contrasto Anquist su lo stesso Mangas, possesso che però rimane al Monza con Colombo. Si fa vedere a destra un compagno con Colpani che chiede il pallone, ma viene dato a Birindelli per vie centrali, poi un assist per Florunzio di tacco non compreso. Cerca di uscire la Parma, lo fa con El Bilal Touré, 3 contro 3, c'è spazio, prova la sventagliata sinistra e gli riesce dalle parti di Lontani, 1 contro 1 con il numero 24 Bakune, vediamo se gli riesce, cerca di entrare in area di rigore lontani, il cross poi in mezzo dalla parte opposta per Afrigan, ma comunque il pubblico di casa applaude Simone Lontani, che è l'unico per il Parma ad avere la lucidità e la tecnica per provare a fare qualcosa. Termina in questo momento il secondo di 5 minuti di recupero, sempre 1-1 tra Parma e Monza. Batte lungo Thiam, in piedi due allenatori, momenti decisivi del match, salta tutto solo Fallo Rungio, ma fortunatamente serve di fatto Corvi, che dà con le mani a Mariano Troilo, ma ci sono pochi compagni, sono tutti in attacco, tutti aspettano lì i palloni, gli attaccanti della Parma. Adesso il Bilal Touré in qualche modo la sponda di testa per Anquist, che però viene fermato da Mangas. Buono l'ingresso in campo di Anquist, va detto, è forse il giocatore dopo Lontani ad aver inciso di più in questo secondo tempo per ravvivare le speranze della Parma. Adesso va proprio Lontani, diciamo siamo poco oltre il cerchio di centrocampo per vie centrali, andrà lui a scodellare il pallone in mezzo, sale Del Prato, sale anche Sierro, rimane dietro però Mariano Troilo, a cui però adesso Lontani dice vai, vai Mariano, vai lì in mezzo a cercare di colpire di testa, c'è poco da difendere. Quando siamo entrati nel quarto di 5 minuti di recupero, Lontani in mezzo, stacca però ancora un giocatore lucchesi per il Monza, la palla esce in fallo laterale, ma il possesso è per il Parma, che deve però accelerare le operazioni se vuole fare qualcosa di più e portare a casa i 3 punti, che però non sarebbero meritati, dobbiamo dirlo. Speriamo però in qualcosa di più, ma adesso Valenti va proprio a buttare una palla con le mani troppo lunga per Touré, che poi cade e colpisce Berindelli, che adesso rimane a terra perdendo anche un po' di tempo. Sta per scadere anche il quarto di 5 minuti di recupero, può alzarsi Berindelli, la palla sarà battuta dal fondo da Thiam. Inizia adesso il quinto e ultimo minuto di questa partita. Andrà a battere lungo, vediamo se ci sarà occasione, spazio per un ultimo assalto della Parma. Mancano 45 secondi, palla lunga di Thiam, salta tutto solo di testa Vincent Sierro, il liscio però di Akin Samiro, poi non ci arriva Afrigan, subito la palla dietro per Thiam, che riesce però a battere, ultimi 30 secondi. Spallate di Troilo con Fallo Runcio, che riesce però a arrivare sulla sfera, se la mette, la conclusione di Fallo Runcio alta, ma aveva guadagnato il tempo e lo spazio per riuscire a battere, ma attenzione, mancano 15 secondi e la Parma può comunque buttare la sfera alta con Troilo, che però non lo fa, torna indietro da Sierro, palla lunga nel nulla e termina qui la partita. Sentiamo la reazione del pubblico del Tardini a questo 1-1 tra Parma e Monza. Neutra. Una reazione neutra per questo 1-1. È il primo punto per il Parma in questo campionato, è il primo punto anche per il Monza. Non si può certo ritenersi soddisfatti per quanto abbiamo visto in campo in questo secondo tempo. Colpani ha preso la traversa, poi la pareggio di Lontani per il Parma al 15° minuto, la paratona di Corvi su Quadio al minuto 18, poi ancora Touré e Frigan che provano a fare qualcosa, anche se la vera occasione per il Parma arriva con Valeri al minuto 32, si allunga un po' troppo la sfera sull'ultimo tocco ed esce bene Thiam. Un ultimo commento con il nostro Carlo Chiesa, che ringraziamo. Carlo, non si può essere soddisfatti per questo pareggio arrivato appunto nel secondo tempo.
2: No, non si può essere soddisfatti perché il Parma ha fatto troppo poco per vincere e oggi sta dimostrando che c'è un giocatore solo in grado di fare la differenza, che è Lontani. Le uniche reti segnate quest'anno le ha segnate lui e quindi è un delitto tenerlo in panchina.
0: Tu l'avevi detto a fine primo.
2: Esattamente, tempo, ci sono giocatori che non stanno rendendo, che non si capisce che ruolo abbiano e che cosa facciano, come Touré, che è stato completamente fuori dalla partita per tutta la partita. Ci prendiamo l'approccio del secondo tempo sicuramente migliorativo rispetto a quello del primo e qualche qualche lampo di qualche giocatore. Intanto guarda Carlo, ti interrompo perché intanto i giocatori del Parma stanno andando sotto la curva nord. Approccio neutrale a questa sconfitta dopo i fischi del primo tempo e un cartellone che dice ancora no a questa terza maglia nera con gli inserti rosa. Vai col tuo.
3: Sì, stavo dicendo che ci teniamo l'approccio del secondo tempo e qualche lampo di qualche giocatore lontani in primis, ma anche Sierro che insomma lì in mezzo è un giocatore che serve soprattutto finché sarà infortunato Nicolussi, perché mette ordine, riesce a dare lucidità alla manovra del centrocampo e permette a Keita, decisamente più positivo nel secondo tempo, di giocare nella sua posizione.
2: Carlo, grazie, buon lavoro poi anche in conferenza stampa con le interviste dei due allenatori, dei protagonisti di questo match. Per la Lega Serie A Lontani è il migliore in campo, l'avevamo detto, rimaniamo con molte incognite su questo Parma in costruzione. Arriva comunque il primo tempo, il primo punto scusate, arriva nel secondo tempo dall'1-0 del primo all'1-1 finale. Ringrazio per la parte tecnica Simonetta Collini, la linea può definitivamente tornare alla nostra Radio Parma.
4: La radiocronaca del Parma è stata offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
6: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
4: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
5: Giancarlo Giorgetti al Forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
7: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana.
5: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
4: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi. E contro le stelle del calibro di Clark e Bookers, le ragazze di Coach e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
5: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IGNCO, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Sauconi, Polo Sport, Sang 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Kremlin Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
6: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
4: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente. Lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
5: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Val d'Aveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
4: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione, inscenando persino un suicidio. Ma dopo due settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iabichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto. Una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
5: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'euroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica all'Avana.
4: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: Mythology. I miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. This is RPR. Questa è RPR. Mythology.

heavy metal. Heavy Metal Thunder, in riferimento al rombo provocato dallo scoppiettio della marmitta delle moto. Anche se il termine heavy metal per definire un genere musicale venne utilizzato molti anni dopo. Ben trovati amici, questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini ed è Mythology, l'appuntamento che è appena iniziato con i grandi successi internazionali di tutti i tempi. Eravamo nel 1968 con gli Steppenwolf, naturalmente, e con quello che nella cultura popolare è spesso associato all'immagine dei biker, l'inno di Born to be Wild. Dal 1976 invece ritroviamo una delle canzoni di più grande successo da un album epico uscito nel 1976, prodotto da Alan Parsons. Stiamo parlando di Year of the Cat. Oltre alla title track, anche questo pezzo fu molto molto apprezzato. Ci sono vari assoli di chitarra classica flamenca con Peter White. È Al Stewart a Mythology on the Border.

La cosa migliore che si può fare a New York è innamorarsi. Canzone famosissima, Christopher Cross con un Oscar addirittura da mettere sul caminetto grazie a questo pezzo incluso appunto nella colonna sonora del film interpretato da Dudley Moore e Liza Minnelli. Si racconta che la composizione del brano risalga in realtà a 3 anni prima dell'uscita del film, grazie alla collaborazione tra l'allora moglie di Burt Bacharach, tra gli autori del brano, Carol Baeyer-Sager, e Peter Allen, ex marito di Liza Minnelli. Quest'ultimo ebbe l'ispirazione per il celebre verso "When you get caught between the moon and New York City", mentre il suo aereo stava tentando con difficoltà di atterrare al JFK di New York. Andiamo nel 1976, appunto, dopo Christopher Cross e Arthur's Theme, con un'altra grande canzone d'amore che arriva dall'album che Peter Frampton, straordinario musicista multitalentuoso, incluse nel suo album Frampton, pubblicato nel 1975. Una canzone che è stata rivisitata da moltissimi, ma che noi riascoltiamo nella versione originale dell'autore, Baby, I Love Your Way.

0: ragazzi di Birmingham che crebbero a pane David Bowie e Roxy Music. Sbarcarono a Londra in piena esplosione post-punk, furono folgorati sulla via del nascente stile New Romantic, ma poi diedero l'inizio ufficiale ai mondani e sfolgoranti anni 80, soprattutto con questo disco bellissimo. 1982 a Mythology, Duran Duran, Rio.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Spaccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Mythology, Mythology, Mythology. Un mito dopo l'altro.

Seasons of Love, la canzone che apre il secondo atto di Rent, più che un musical, un'opera rock realizzata da Jonathan Larson, basata sulla bohème di Puccini, che racconta la storia di un gruppo di giovani artisti e musicisti squattrinati che tentano di sopravvivere e creare nel Lower East Side di New York. Il musical fu rappresentato per la prima volta in una breve tournée di 3 settimane nel 94, ma poi debuttò ufficialmente nel 96 nello stesso teatro off Broadway. Il cast originale incise alcune versioni di questa bellissima Seasons of Love, tra le quali anche una con Stevie Wonder, che non si fece assolutamente pregare nonostante il cast e il musical fossero sconosciuti. Decise, naturalmente accettò di buon grado di collaborare e soprattutto di improvvisare. Lo abbiamo appena sentito. Tra poco, dall'81, Daryl Hall e John Oates con uno dei loro grandi successi di quell'epoca, Private Eyes, ma subito dal 1987, Titi Darby, Dance Little Sister.

0: sono molti i francesi che passano qui a Mythology, lui però se lo merita, eh. Gérard Lenormand, era il 1976, beh, lui è un'autentica istituzione in Francia, nato nella regione del Calvados, in un castello, nel castello di Benouville, però quando il castello era un ospedale, era una clinica ostetrica praticamente, ebbe un discretissimo successo anche da noi in Italia, appunto alla metà degli anni 70, con questa canzone romanticissima che abbiamo appena riascoltato, Michel.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mythology, Mythology, Mythology. Un mito dopo l'altro.

un disco di JJ Cale e da 33 a aumentare a 45 giri. Ricordo che qualcuno lo scrisse all'epoca dell'esordio dei Dire Straits, era il 1979, li abbiamo appena riascoltati con la meravigliosa Sultans of Swing. Adesso facciamo veramente il giro del mondo, nel senso che andiamo dall'altra parte, andiamo in Australia. Sicuramente questa band, capitanata da Iva Davis, è stata tra le più famose che arrivavano da Down Under. Lui, cantante e polistrumentista, ha raggiunto insieme agli Ice House l'apice del successo negli anni '80. Dopodiché, comunque, è diventato famoso anche per alcuni album da solista e anche per aver composto alcune colonne sonore. Ne citiamo una piuttosto importante, quella di Master and Commander, il film con Russell Crowe del 2003. Li riascoltiamo prima di ritrovare una Janet Jackson romanticissima e molto sexy con Let's Wait a While dal 1986, gli Ice House, Hey Little Girl.

aveva solamente 20 anni Janet Jackson, all'epoca dell'incisione di quello che poi venne definito l'album della consacrazione, l'album della maturità. L'album soprattutto dell'indipendenza artistica. I due album precedenti non la vedevano come coproduttrice delle canzoni, e in aggiunta il suo manager era il padre. Con Control non solo la cantante licenziò il suo papino, ma divenne autrice di tutto il materiale da lei interpretato. Questa era una canzone meravigliosa, molto molto romantica, anche se tratta di un gentile ma fermo rifiuto dalle avance di un fidanzato. Let's wait a while. Riprendiamoci il ritmo e andiamo in Inghilterra. C'è Rick Astley, Sava Sandir, 1987, a Mythology, Never Gonna Give You Up.

0: Mitologi, i miti della musica.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
5: Urne chiuse in Germania, stando agli exit poll della TV pubblica. RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
6: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
5: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
6: Il calcio: prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri, che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, ma l'ora in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
5: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, che è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sang 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
3: Mitologi, mitologi, mitologi. Un mito dopo l'altro.

perché l'Inghilterra negli anni 70 aveva tantissime band funk, un po' anche R&B e soul, quando il soul negli anni 70 si trasformava velocemente in musica da ballare. Fu il caso di questo pezzo ancora bellissimo, molto gioioso, Haven't Stopped Dancing Yet, del 1979, scritto da Gloria Jones, insomma già fidanzata niente po' di meno che di Mark Bolan, per i Gonzales. I Gonzales incisero il loro primo album nel 74 e si sciolsero nel 1980, praticamente quando il cantante di quella band decise, dopo aver già comunque dato vita ad alcune collaborazioni, di diventare una delle voci maschili ufficiali degli Alan Parsons Project. Lo ascoltiamo in Games People Play.

Un piccolo tributo a Lenny Zakatek, prima cantante dei Gonzales e poi una delle voci maschili preferite da Alan Parsons per gli Alan Parsons Project. Lo abbiamo dunque riascoltato con Games People Play, che fu il grande singolo estratto dall'album del 1980, The Turn of a Friendly Card. Oh, sì, sì, sì. Qui la disco music ormai non c'era praticamente più, però loro riuscivano lo stesso a realizzare dischi bellissimi. Era il 1984.

0: Il sodalizio con Maurice White e con gli Earth, Wind and Fire si era già attivato. Beh sì, non dico che le scoprì lui, ma quasi. Si accorse molto presto di quanto le sorelle Hutchinson erano brave. Le Emotions, fu proprio lui insieme a Clarence McDonald a produrre questo singolo bellissimo delle Emotions. Era il 1977, Best of My Love. Le Emotions naturalmente sarebbero poi diventate le coriste ufficiali degli Earth, Wind and Fire. Mythology sta per finire, apriremo l'ultima parte tra pochissimo con i grandi Four Seasons di Frankie Valli e Oh What a Night.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Mythology, mythology, mythology. Un mito dopo l'altro.

Le leggende del jazz, uscì nel 1990, si intitolava Language of Life. C'erano per esempio il veterano dei produttori Tommy Lee Puma, Joe Sample dei Crusaders, Russell Ferrante degli Yellow Jackets, Michael Brecker e Stan Getz. Leggende del jazz, ma poi una serie di musicisti veramente spaventosi. Noi abbiamo riascoltato Driving, ricordandoci tristemente come questo disco però non abbia avuto il successo che sicuramente meritava. Restiamo in Inghilterra con i Matt Bianco, siamo nel loro momento più alto, nel loro momento di più grande successo, con la voce deliziosa di Basie a 3-3 Losca, che costituiva la cifra stilistica della band. Sneaking Out the Back Door, 1984.

formarono a Los Angeles nel 1981, erano un po' le eredi del folk rock in stile Django Jangle, sapete, no, quelle armonie vocali un po' alla Beach Boys, se vogliamo. L'esito fu un sound molto gradevole che ottennero soprattutto grazie alla perizia vocale di Susanna Hoffs e Vicky Peterson, che era la principale autrice di quasi tutto il materiale prodotto dalle Bangles. Questo pezzo però fu scritto da Prince nel 1984 e fu registrato per la prima volta come un duetto su un album delle Apollonia Six. Due anni dopo Prince, con un nickname, Christopher, si rivolse alle Bangles e propose loro di fare una cover. Diventò un successo assolutamente mondiale. E a proposito di grandi successi, andiamo al cinema. Sì, siamo nel 1978, come ogni venerdì sera nella mega discoteca The Zoo si intrecciano piccole e grandi storie, speranze, illusioni e ricerca di svago. Quella era la cosa più importante. Andavano molto di moda i film di questo genere. In questo caso dal 1978 ne arrivò uno diretto da Robert Klein e prodotto dalla Motown. La pellicola mostrava una delle primissime performance di Jeff Goldblum e in assoluto la prima apparizione sul grande schermo di Deborah Winger. La colonna sonora ospitava Donna Summer, i Commodores, Donna Summer peraltro aveva anche un piccolo ruolo nel film, e le musiche ebbero un grandissimo successo. Il film, naturalmente, grazie a Dio è venerdì. Thank God it's Friday, love and kisses.

0: cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose.
1: Ai grandi maestri è sempre bastato poco per realizzare una canzone magnifica, anche in questo caso. Vabbè, il duo Burt Bacharach, Al David, per lei ne ha realizzate tante. In questo caso la storia era molto semplice, si trattava di raccontare un viaggio a San José, una cittadina della California alla quale Al David era molto affezionato, perché aveva passato qualche mese sotto la naia e in quel periodo aveva conosciuto un sacco di bella gente, quindi lui volle ricordare quel periodo con la voce di Dionne Warwick. Era il 1968.
2: Mythology, i miti della musica.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Mythology, mythology, mythology. Un mito dopo l'altro.

Beh, l'importanza degli autori e l'importanza dei produttori. Qui c'era Walter Afanasieff, il cui nome è stato a lungo associato a quello di Mariah Carey, ma soprattutto la title track dell'album, il suo settimo in studio, venne scritta per lui da Dionne Warren. Michael Bolton, quando aveva ancora i capelli a tendina, dal 1991, Time, Love and Tenderness, una power ballad, la potremmo definire così, anche se le power ballad fondamentalmente si definiscono solo in ambito rock, e qui c'era il pop, c'era un po' di soul, insomma Michael Bolton con la voce era in grado di arrivare un po' dove voleva. Torniamo in Inghilterra con l'album di debutto dei Talk Talk, capitanati dal grandissimo Mark Hollis. Non durarono moltissimo, anche perché iniziarono praticamente subito a sperimentare e a togliersi dal pop new wave britannico. Durarono però quasi una decina d'anni. Il loro primo album venne prodotto dal grande Colin Thurston, già ingegnere del suono di David Bowie e noto anche per avere prodotto i primi due album dei Duran Duran. Una delle canzoni più particolari da quel disco è sicuramente questa che riascoltiamo stasera qui a Mythology. Era il 1982, dall'album The Party's Over, la festa è finita, così si intitolava il loro primo album. Questa è It's So Serious.

piaceva affatto essere definito una drag queen, anzi lui rigettava questa definizione, preferiva farsi chiamare Queen of Disco. Sylvester, il grande Sylvester James, noto a tutto il mondo come Sylvester, dotato di una voce potentissima, una grande voce data alla disco music, ma soprattutto soul, tant'è che questo pezzo in effetti nacque come una canzone pianoforte e voce in stile gospel. Fu grazie a un'idea del produttore Patrick Cowley di remixare e rivedere un po' il ritmo che questo pezzo, You Make Me Feel Mighty Real, diventò un successo mondiale, non solo in discoteca, anche in tutte le radio. Il prossimo pezzo è una cover di lusso che arriva dai Fun Loving Criminals. I Fun Loving Criminals, formatisi a New York, sono diventati una band di culto negli Stati Uniti, ha avuto più seguito in Europa alla fine degli anni 90, principalmente da noi. Ebbene, nel 2004, all'inizio del nuovo millennio, si cimentarono in una cover veramente molto molto rischiosa, nel senso che insomma andare accanto all'originale era abbastanza ambizioso. We have all the time in the world riprende l'ultima frase pronunciata da James Bond alla fine del film 007 al servizio segreto di Sua Maestà, che uscì nel 1969 e che venne interpretato da George Lazenby. La versione originale fu l'ultima incisione del grande Satchmo, Louis Armstrong, che poi ci lasciò nel 1971. Ebbene, i Fun Loving Criminals trattarono con i guanti quella canzone meravigliosa e la trasformarono così, praticamente uguale ma con un tono un pochino più ruvido. Bella comunque. We have all the time in the world. Yeah.

0: La versione originale di quello che è stato forse il più grande successo di Natalie Imbruglia. Stiamo parlando di Torn, che qui a Mythology però abbiamo riascoltato nella versione originale. Quella degli Aetna Swap fu il secondo singolo dal loro album uscito nel 1995, canzone che venne rivisitata anche da altri gruppi e artisti, ma che ebbe fortuna tantissima, per la verità, proprio con Natalie Imbruglia. Ma ogni tanto, visto che abbiamo l'originale, perché ascoltare le copie? Io sono Simonetta Collini, questa è Radio Parma. Mythology si chiude dunque con gli Aetna Swap di Torn. Grazie per averci seguito sin qui. Ciao!
1: Mythology, Mythology, Mythology. Un mito dopo l'altro.

0: Mythology.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20 e 8 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
4: Urne chiuse in Germania, stando agli exit poll della TV pubblica. RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
5: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
4: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
5: Il calcio: prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri, che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, ma l'ora in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
4: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Good vibration.
3: Good vibration.
4: Come on, y'all.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
3: Urne chiuse in Germania, stando agli exit poll della TV pubblica. RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
3: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
4: Il calcio: prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri, che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, ma l'ora in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
3: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

please, Bojangles. Dance again.

0: kindness, strength and courage.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.